0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Introduzione e Rondò capriccioso in La minore per violino e orchestra, opera 28. Violinista Lia Petrova, Orchestra Filarmonica Reale di Liegi, diretta da Christian Arming.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in Do maggiore per violino e fortepiano, K303, 293C. Adagio molto allegro, tempo di minuetto. Plamena Nikitasova, violino. Elga Varadi, fortepiano.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata in Do maggiore per violino e fortepiano K303 293C, Plamena Nikitasova violino, Elga Varadi fortepiano.
1: John Staley, Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Andante, allegro, moderato, allegro. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.

0: Di John Stanley avete ascoltato Due Voluntaries per organo e ottoni, opera 6. Trascrizione di Peter Harford dall'originale per organo. Organista Peter Harford. Complesso di ottoni Michael Rare Brass Ensemble.
1: Nino Rota. Trio per flauto, violino e pianoforte. Allegro non troppo. Andante sostenuto. Allegro vivace con spirito. Daniele Ruggeri flauto. Carlo Lazzari violino. Aldo Orvieto pianoforte.

0: Di Nino Rota avete ascoltato Trio per flauto, violino e pianoforte. Daniele Ruggeri, flauto. Carlo Lazzari, violino. Aldo Orvieto, pianoforte.
1: Johann Sebastian Bach. Suite numero 3 in re maggiore per orchestra e continuo Bach Werke Verzeichnis 1068. Ouverture, aria, gavotta prima e seconda, Bourret, giga. Enrico Onofri, violino. Complesso strumentale il giardino armonico e complesso di ottoni e percussioni trompetten consorte di Innsbruck. Direttore Giovanni Antonini.

di Johann Sebastian Bach avete ascoltato Suite numero 3 in Re maggiore per orchestra e continuo Bach Werke Verzeichnis 1068. Enrico Onofri, violino. Complesso strumentale Il giardino armonico e complesso di ottoni e percussioni Trompetten Consort di Innsbruck. Direttore Giovanni Antonini.

Frédéric Chopin, Polacca numero 1 in Do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano.

Di Frédéric Chopin avete ascoltato Polacca numero 1 in do diesis minore, opera 26, numero 1. Arthur Schönderwörth, fortepiano. Frédéric Chopin. Polacca in mi bemolle minore per pianoforte, opera 26, numero 2. Maestoso. Arthur Schönderwörth, pianoforte.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Polacca in mi bemolle minore per pianoforte, opera 26, numero 2. Arthur Schoenderweg, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy, sinfonia numero 8 in re maggiore per orchestra d'archi. Adagio e grave, allegro. Adagio, minuetto, allegro molto. The London Festival Orchestra, diretta da Ross Popple.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato Sinfonia numero 8 in re maggiore per orchestra d'archi, The London Festival Orchestra, diretta da Ross Popper.
1: Alexander Borodin, Sinfonia numero 3 in la minore. Moderato assai, scherzo, vivo, trio, moderato. Orchestra Sinfonica di Gothenburg. Neeme Jarvi, direttore.

di Alexander Borodin abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore. Orchestra Sinfonica di Gothenburg, Neeme Järvi, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Johann Nepomuk Hummel. Grande sonata in do maggiore per clavicembalo o fortepiano, con accompagnamento di mandolino o violino obbligato, opera 37. Allegro con spirito, andante moderato siciliano. Rondò, allegretto, piuttosto, allegro. Raffaele La Ragione, mandolino bresciano. Marco Crosetto, fortepiano.

0: di Johann Nepomuk Hummel abbiamo ascoltato Grande Sonata in Do maggiore per clavicembalo fortepiano, con accompagnamento di mandolino o violino obbligato, opera 37. Raffaele La Ragione, mandolino bresciano. Marco Crosetto, fortepiano.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Allegro maestoso, cadenza di Melvin Tan. Andante, allegretto. Fortepiano, Melvin Tan. The London Classical Players, diretti da Roger Norrington.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 25 in Do maggiore per pianoforte e orchestra K503. Fortepiano Melvin Tan, The London Classical Players, diretti da Roger Norrington. Gustav Mahler, Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Das himmlische Leben, La vita celestiale. Bedachtig nicht eilen. In gemächlicher Bewegung ohne Hast. Ruhevoll, poco adagio. Sehr behaglich, wir genießen die himmlischen Freuden. Con soprano. Soprano Barbara Bonni. Orchestra Royal Concertgebouw di Amsterdam, diretta da Riccardo Chailly.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Un bon domsti dalla redazione Rai Ladinia, chi gli argomenti del nostro notiziario in questa dai 20 di giugno. La giunta provinciale ha tolto la decisione di regolamentare da 9 gli eventi sportivi motorizzati su Brijaufes per il presidente Kompatscher e l'imprim VAR, ma sarà bujang de moda altra misura. Per un barat de grund gli l'ambolto mazzingo ni creda a process d'ansugneria. I per festeggiare il sesto turno ATP Tour Masters 1000, vincendo l'auto da Yannick Sinner, che è il sponsor un colosso americano, si perde ciò che si personalizza e faccia a man dan Ladin, il designer Edmund Nagler della Val. Donna oggi notiziert, na kerda ora prescia poi qualunque con la Coppa del Caffè, in quel con Roland Vera, e la terza parte della trasmissione Project 2025, planificazione e sia taures con riflessions sulla politica de Trump, ma giung sang d'improvvia. La giunta provinciale ha tolto la decisione di regolamentare da 9 gli eventi sportivi motorizzati su Brijaufes per il presidente Kompatscher e il prim VAR, ma sarà bujang de moda altra misura.
2: La regolamentazione nuova per le manifestazioni sportive motorizzate organizzate sono certe stati provinciali e statali di competenza della provincia di Balzan. Questa è una decisione che la giunta provinciale ha tutti in Irvendras. La misura riguarda strade di zone sconate e di zone sopra i 1600 metri sul livello del mare. Raffaele ha dato riferimento ai eventi sportivi motorizzati, organizzati e riguarda il traffico privato. I rayons riguardano i giusti Dolomitics, il rayon patrimonio mondiale UNESCO delle Dolomites, i parchi naturali e il parco nazionale del Stilfser Joch. Con questa deliberazione la giunta provinciale attua una misura concreta la strategia di sostenibilità su Tirol 2030 e del plan clima su Tirol 2040. Tramidui i documenti strategici prevegano la miusconanza delle aree naturali e dei monti sensibili, il smendrimento delle conseguenze per l'ambiente e la garanzia di qualità di vita della popolazione. Le manifestazioni motorizzate organizzate e in contrasto con chi gli obiettivi, incide che sgauja, crabal, emissioni e traffico. Il presidente della provincia Arno Kompatscher sa che con questa misura negli ha messo da caffè la soluzione alle sfide sulle strade di Jus. Alle debogiane di misure aggiuntive che sono tutte ora da laurea fora per caffè una soluzione al problema del gran traffico e di chi che arvana in una maniera spericolata su pure Jus, in suo Kompatscher. La regolamentazione nuova ne riguarda niente eventi sportivi motorizzati con competizioni o gare, mince chi evance sportivs motorizza faccio per Aurela Curta, bilan fatte ci sort de veicoli cantol, autos, motors o tractors.
1: Con la roda sulla strada di Jaufes a 80 km all'ora tagliando la rida si facendo zigzag tanti auti e tutto filma e pubblica sui social. Il protagonista è un influencer americano, Safa Bryan, specializzato in video spettacolari di ciclismo. La clip che mostra sulla strada di Jaufes la Dolomites è diventata virale, troppe e likes, ma troppe senza la polemica. Il consigliere provinciale Luca Guglielmi ti tira tanto davanti a un pericolo si vita e cala da altri. Manche d'un via troppo sa fedò. Il cordone resta ampra l'argomento la strada di Jaufes con quei sada e la strada di Jaufes de Ciaulong Falzare si val parola riservata sa cai della roda per il Dolomites Bike Day. La strada d'antri tra Jaufes e d'antri luce de San Chachang, la Ila, Corvara, Reba e la Plie de Fdom resta sluta sal traffic motorizza manching alla trai domes di per chi che fece tutta la rida con la roda e il dandut 51 km de strada con un deslivel de 1370 metri. Imo don argument per un barat de grund je l'ambolte mazzingo ni creda a process d'ansugneria.
3: De Tribunal de Trent les comenzà il process all'ambolte de Mazzin Castelnuovo sia sor e un tecnico de comune de Mazzin. I ven cusè de na gabola ad ande il comune per un barat ante due terrens, un del comune e l'autre della sor de l'ambolt. Al do dell'accusa, la sor de l'ambolt esse cognu par de più de quel che la pa el tren a Fontanac. Il caso le venu uzza fora dall'opposizione ste consigli comune e da po' eroa de Tribunal. La delibera del Consiglio del Comune che pervedeva che sbaratla è del 2022. Al do dell'opposizione la valutazione de che il toghe terreno è stata ammenda del valore reale. Al do dell'avvocata l'incontra che defin l'ambol del Comune de Mazzin i grunz de che rajoni sta sduc valute e paeco che quel della storia dell'ambol. Il processo è già in ant de Messel.
1: I sindacati AGB CGL si domandano dalla firma di costruzione e dall'autorità di misure saldo per l'orange in ID si la oreste maggior ciao. Quando la temperatura va saura ai 35 gradi, non è l'unica uni laura la legge. Aldo il presidente della firma di costruzione Südtirol, Christian Egartner, da la problematica uni porte da ita del contratto collettivo nuovo, ma sa terzo di i sindacati che domanda misure belle da zanginant e che ricorda che chi con la spirta una soluzione del problema della Dajani. Cocche d'altra regione fosse l'importante che l'unica sottoscritta in Südtirol la curdanza che già dan temperature massime saura calas che non vedo sa nia più uni laura nci i sindacati. Per festeggiare il sesto turno ATP Tour Masters 1000, venuto in dall'autore da Yannick Sinner, che anzi sponsor un colosso americano, Shinka perde ciao c'è personalizzato e faccia man dan la ding designer Edmund Nagler de Laval.
2: Na versione personalizzata di un cialza porater un di modi preferisse Yannick Sinner. Arichi con details che conta di sui successi e delle tappe più importanti di sua carriera. Il compito di realizzare al bu Edmund Nagler de Laval, che noi interviste da Jasmin Ferdig.
4: Io ho lasciato la mia creatività, perché mamma ha detto che ero che Master Mille la sua, che l'ha venuto, che è il primo tennista che ha venuto, Dutch Tfila. E per me la c'è la libertà di pensare ciò che ero, e mi sa di pensare direttamente sul Celsa.
2: A tira al metto manco per quella pianificazione, ma so per la personalizzazione di Celsa, gi valga mia schlum. La ora tecnica e estetica fatta di archirida e di ned la cort per i dettagli. Na hotel designer della Valle realizza una proposta con Reisplice. Dopo al laure fora una schizza sul computer e ti ammene in rendering ai clienti che tira pro e. Coruge simboi che diventa plattas ten diare sportiv da si visti.
4: Sul Celsa il daudai specialmente la ulp che è il simbolo di Yannick e un più in i post sulla clinicini che è Master 1000, tipo a Miami o no, a Parigi, in Chainant.
2: E poi il per Edmund Nagler sta a realizzare l'illustrazione sul Celsa, 8 di questo tempo, 90 ore della ur.
4: La difficoltà di pensare sul Celsa è che alle bimbo pice, tutto ristretto. Poi il troppo sonde sul Celsa sulla sora, perciò c'è la mia difficoltà.
2: Depende Edmund Nagler con coraggio acrilico apposta per Celsa, ciò che tonalità sa al chiri fora caras l'arancia del cuccio, coraggio che rappresenta il numero 1 del mondo del tennis.
4: All'inizio pensai da fare il Celsa che potesse vestire, no? E dall'uomo sesto poi coraggio che in scrappagna e poteva in modo un lac.
2: Bile da mötta Edmund Nagler in pleni dezzotamp lade con l'illustrazione e sua gran passione la portè a firmare il design di Cascialza particolare per Yannick Sinner.
4: Viene segnato resta pitch. Vini un momento tu lo hai e segna in ciò canchise a verde, canchise a pitch a verde l'elementare spo signa ai tre svac, anche se un pastura e spo ai tre salbu la ligrazza da signa da pange.
2: In sciò Edmund Nagler interviste da Jasmin Ferdig. In perde cialza che coglie sport, creatività e identità. E vagliade nen cialza nia macchirò pur ni visti. Vagliade po l'ince conte stories de vita e ster la realizzazione d'insomme por un artista. Por duce chi che curius daudai ciò che cialza c'era fora. Su nostra plata web il daudai il report di trial sotto la missione www.rai.it/trial.
1: I giungi in auto fascia o la clicchis di stat la pros per il concorso per la stira da dirigente della scuola Ladina.
3: Le Mattea Ecker, la sua stante neva della scuola di Nare Fassa, in Gebbia Passeda, è stata la prua a Aus con tre candidati e candidate. Mattea Ecker, la passata la prua per il posto sulla stante, la salò da Federico Corradini, sta sulla stante per l'ultima cinquegna. Mattea Ecker la insegna inglese e ladin della scuola auto de Fassa e che sta la insegna inglese dell'Istituto Rosa Bianca di Cavaleis. La ciaparete con l'incerie neva e il prun settembre che ven e sarà un incere tempo determinato cinquei.
1: I carabinieri hanno contato i studenti di Urtigiai portando da antribanci di scuola tematiche importanti tutta la legalità e presentando prospettive professionali interessanti a 40 studenti e studenti della quarta classe dell'Istituto Tecnico Economico Grezia di Urtigiai, al comandante della compagnia di Urtigiai Marco Lanzi, il comandante della stazione Piero Silvestrin presenta l'istituzione di carabinieri con la storia che va zurück al 1814 e con la funzione doppia di difendura del Stato e di scunanza dell'ordine della sicurezza pubblica. Ai studenti non illustra la troppa possibilità professionale sclerma e gli unia a Zora tanto che i carabinieri e gli hai a tutto il rayon italiano con un stanci importanti carabinieri che attiva per i servizi del rayon. La seconda della missione Zora della Taglia per i carabinieri e una linea di sezione specializzata attiva che c'è la sanità del patrimonio culturale che fece investigazioni scientifiche. Ai studenti la ci spiega ci che i carabinieri forestei e ambientei des mostrano che scomincia una carriera militare a Lerma vuol di smettere al servizio della comunanza tre una linea di specializzazione da san interessante.
2: Per chi è interessato a toperta un concerto con musica di Svalia d'antar musica afro, folk, reggae, sky, trip theater venne in schnitte tini al plan festival. Al sarà dal dì d'antarater Peter Burkia, Anita Ubwex e Philipp Schörkuber, Tribubu e El Fleccia Negra, l'entrata de ban. Aven incipite un programma per mitungs il festival e propri del centro del paese, lungo la scuola di musica e gerainante Cina in schnitte l'una de nöt.
1: I passano a notizie da sport, domani unirà il matur a Saint-Jean, la quinta edizione della Vertical Bufaure, gargeda a pe prima di una linea di gargese Stanterfascia e la Valle des Ugines del Trentin.
3: La Vertical Bufaure è una gara di corsa a Stamon di 3 km e 400 metri da Pozza fin su Bufaure con 750 metri di dislivello. I atleti per via dalla Siesa domani per gir in legge il trui sotto l'impianto Portamont fin alla Utiala Bolp o la che sarà il Travert. Quella di domani è la prima di sette gare di Vertical sul programma che si sta edutto in Antelfassa, FIM, la Val del Biois e il Premier. Gare sul calendario fin ai 31 di ottobre. La gara di domani l'aveva mettuta a girare la cooperativa sociale in Oute Fassa. Per ognuna delle gare l'aveva mettuta a girare anche una gara più corta di Cerveda ai suoi in computer 6 decenni.
1: Il Hockey Club Gerdaina rinnova il contratto con due attaccanti Matteo Luisetti e Nicolò Esposito. Luisetti ha 26 anni e giova il passato, gioca con squadre della Svizzera e degli Stati Uniti, ma oramai è lungo i pilastri della Furia di Gerdaina, con ben 105 presenze e 95 punti. Si è fatto in un con si gioca aggressivo e per i troppi goi. Longe dal resto l'inante la Hazze Gerdaina, Nicolò Esposito. L'anno passato fa stata una gran sorpresa per si solidità, si bat il gioco offensivo con la defendura. La direzione della Marcia Longa, Kirla Soregina 2027, che è la figura che accompagna tutta la gargetta di manifestazioni intorno la Marcia Longa.
3: Pamela Croce lascia il suo posto di ambasciatore della Marcialonga alla Soreghina 2027. Le avete fatto iscrizione per trafare la figura che da 25 anni in ca accompagna tutta la gara e in genere la manifestazione di promozione della Marcialonga del FIEM e del FASA. Con la Marcialonga sai che ne finì via l'esperienza di Pamela Croce che la vivò con gran passione d'usi e vence. La Soreghina 2027 la venirà in Coroneda la domenica ai 2 di agosto con una manifestazione del Teatro di Castel de Fiem dalle Snif da sera. Co che ogni anno è in chierina Ela, che la sia sportiva, che si dà su per il social, simpatica e leda a sia Reises. La candidatura si avverte a tosta da desdottine trentain da Fassa o da Fiem. La interessedia spesso fare in ant alla mail barbara.vanzo@marcialonga.it.
1: In Union alla Situazione del Tempo, Masses d'Aria Schaldi, Ciauda e la Bila, determine ein Antel Tempo del Rayon Glaelpes in quei Domes di da ein Antel Zuradel, ma lì da fecund contemporai Gauge e dal Ciaud, la temperatura resta da San Autos, con valores massimi zu Tirol de 30 augur 35 gradi, a San Martin de Toriel in quei Domes di Unimusra 25,9 gradi, de Salva 23,4, su Piz la Illa, favol in quei Domes di 20 gradi, dal Zalinger 9,6. I domani sarà il Rayon Glaelpes in interessata an Champ Prichung Auta, con Masses d'Aria Ciao da Subtropicala, Lischkum und Schrak und Trub Suradl, Dom gira la probabilità de temporai in Ossu. Itlo fina nos notiziar de Graprava e Scuta Su, Jong in Hand Kung la Coppa dal Café, Nkwe Kung Roland Vera.
5: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi Ladins della RAI. Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agì dai programmi Ladins della RAI.

Il principe al do de quel, je me de reconnaître la famille naturelle fatta d'un père, d'un homme et d'un moutons et moutons, et que j'ai une de la sève de penser du mouvement MAGA. L'idéologue plus important de cette vision est ben Russell Vought, un des auteurs fondamentaux du Project 2025. Son cette fondamenta vient il combattu con une maison la ideologia della diversity, che fosse adotta che la norma che i governi americani da dant a portare in ant per segurare i darci della community LGBTQ+, con il riconoscimento della unione omosessuale, con la introduzione di corsi universitari sui gender studies in Cina. Tutti che vanno da smettù do e do, già che i partizani di Trump e della Minonga che si ben contrasto total con quel che la Bibbia scrisce dant. La Bibbia venne scila interpretata letteralmente senza possibilità di modè giù una sola virgola con un fideismo fanatico che ne lascia nia pro discussions. Non se facciamo arruia la manifestazione estatica di neo-evangelisti che Trump fece bea e mi non che si be men gran teatro, schicke kank na lingia de pastors protestants de uni confession preiat il studio oval del president american ti metang la mans sun la chables i domandang il sustani de quel bel die per la azions de viera contra l'Iran. Vilda de tel

nas perbela un sacrileg. Ma al motto fece la situazione su un calagran compaida d'americans, l'antaldutl Bible Belt, che fosse il stato del Midwest, u l'acel neo-evangelismo radical a il più sostenidauras. Che il troi de vita de Trump ne corrisponde net nia a chis principi religiosi, tan strange, ne se mea nia mode da sang il sosteni, de chis eletauras de si confronci. Ich kann deise sway, kwang alum, dal kun schukajo Epstein, il de spriechke Donald Trump de schmostrati konfrontst leiles, is si vita privata schalde skandalosa, wangsch kandui al motto da kasta manifestations theatrales de fede.

Un diciamo sull'Acquel Project 2025 vamo tun trova sistematicamente je quel la interruzione de gravidanza. Dort gefovana bandiera del movimento femminista del secolo passato e che sangue unita giù a livello federale dalla sentenza della Corte più alta di USA. Te cash gremium, che la ultima parola della controversia giudiziaria, è la maggioranza de giudici che je mo unic nominei da Trump de si prima legislatura, una moda che inchina mei la sentenza del tribunale di singoli stati americans possa unidru sedes in teur da casta caurt. In Schila possa ben in stati democratics dant al dut la California e New York consenti il darte interruzione de gravidanza, ma ne jenia plu un dart generell di USA. Il fossance la intenzione del movimento MAGA quel de plure e condanne quella eiles d'un stat republican che va in stat democratic a fe in intervento in deruzione de gravidanza. La conseguenza della politica anti-woke de Trump je belle da reconnascer la vita da unidi. Di programmi scolastics u la clvanscancela la teoria gender, del militär u la clvancacca de mez i saudeis gay, la universitäes u la cae kurs de gender studies vant aut giu in scienant. Roger Severino je un di ideologs plus radicai del tema la famiglia tradizionella. Per el, je la famiglia naturella, cun una magra compaida de mutons, la fundamenta de una società ben regulada. Si vision je quella del pere che va laure per mantenir la oma che sta a casa per rancurer la educación di mutons e de la mutans. Samban che cagi a fumti uedli de la feministas che combat per una vision de valivanza de darch e d'empagnes in ce a casa e de la società in generale.

Il White House Gender Policy Council, istituit dal President Joe Biden, je riesch unita uccuda Trump, per nanche la metumang si secondo mandat. Bile la saula parola gender ven doi do parida de mezz, con tutte le implicazioni e le conseguenze della cultura e della visione del mondo americano. Un altro provvedimento che è unitato da prescia dell'amministrazione Trump numero 2 è stato quello di scancellare ogni finanziamento alla mutazione del gender di giovani sotto i genufani. Queste azioni vanno accompagnate da attacchi scioffi contro le persone trans che fece ora intorno al 2% della popolazione di USA, ma che se mi è diventato un dei maggiori problemi di questo governo. Per poter influenzare meglio la popolazione, venne laureato per indebolire le scuole pubbliche, che al dott la interpretazione di repubblicani più radicali è una cura di insegnanti di manciancia. Al dott la visione del conosciuto economista ultraliberista Milton Friedman, dass l'educazione uni finanziata dal Staat, ma la decisione ultima sun l'educazione dessa unitauta dai genitori. Gran parte di mesi finanziari unisse dacci alle scuole private e religiose, una maniera d'andebli for de plus le scuole pubbliche. Le scuole private e religiose unisse pona insegnare teorie co quella creazionista contra quella riconosciuta dalla scienza dell'evoluzionismo. I contributi pubblici a band la famiglie più pure, dessa unisce cancellei o smandri, l'educazione unisce in scila un elemento elitaire a band di rix. Una popolazione manco istruita fosse una massa di consumatori passivi, clamans di patrons, la società finanziaria e tecnologica, una sorta di modello neofeudale che non vede bene l'Unione d'Oca in tanto questa amministrazione. Ulac questa azione del Project 2025 menerà i USA a udirungsmotte trasmissioni che vanno. Per intanto, un bel saluto da Roland Vera.

la nonna e la moglie, i minigon. Si parte presto al mattin, su per l'alto a Tessin, col topolin, mezzo corona, su verso ora, si va via, 50 all'ora, che fatica, orco can, arrivar su a Bolzano.

nonna e la moglie in minigonna, tutti raccogliono ring ding ding, Pilzen e Pfifferling.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Santa Sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scutasù di questa seconda edizione del notiziar, denche sabeda ai 20 de giugno. Te tribunal de Trento scomenzà il processo all'ambolte Mazzin Castelnuovo, sia sor e un tecnico di comune. I ven cusè di una gabola ad an del comune per un barat ante due terrens, un del comune e l'autre della sor dell'ambolte. Al do dell'accusa è il grunto manà della sor dell'ambolte a Fontanac le sta valutà de manco del suo valore reale, da chiò è il dan per l'amministrazione del comune de Mazzin. Il caso le venuzza fora dall'opposizione del consiglio comune e da poi le ruote tribunal. La delibera del Consiglio del Comune che pervedia che sbaratla è del 2022. Al do dell'opposizione, la valutazione de che il toc de terreno è stata fatta mentre del valore giusto. E il barat da in ultima non è mai stata fatta, sa che la delibera è venuta a ferere del 2023. Al do dell'avvocato che defende l'ambol de Mazzin, i grunz de che rayon gli è stata svaluta duce della medema maniera con che per la sordi l'ambolt. Il processo è inante de Messel. E lì Matteo Ecker, la sovrastante neva della scuola Ladina de Fassa, insieme a Passera, resta la prua aus con tre candidati e candidates. Matteo Ecker la passa la prua per il post, la saluta Federico Corradini, stat sovrastante per gli ultimi cinque anni. Matteo Ecker la insegna inglese e ladin della scuola auto de Fassa e che stan la insegna inglese dell'istituto Rosa Bianca de Cavaleis. La ciapparaite con l'inceria neva e il 1 di settembre che ven e starà l'inceria determinate cinquegne. Per festeggiare i sei tornoi ATP Tour Master 1000 avvenuti da Yannick Sinner, un di sponsores ha voluto regalare un pedicciuzze personalizzato. Il design speciale per il campione del tennis le venuto realizzato da Edmund Nagler dalla Val Scutonsu, Roman Clara.
3: Una versione personalizzata di incialza porata un di modi preferisse Yannick Sinner. Arichi con dettagli che conta di sui successi e delle tappe più importanti della sua carriera. Il compito di realizzare al bu Edmund Nagler della Val, che noi interviste da Jasmin Ferdic.
4: Vai mamma dit che aiuto chi Master 1000 la sua, che l'ha venuto, che l'è il primo tennista che ha venuto, ducet fila. E spomaila se vai la libertà di pensare ci chiuro e in sat penso direttamente sul celza.
3: Na hotel designer della Valle realizza una proposta con Reisplice. Dopo al laure fora una schizza sul computer e ti ammene in rendering ai clienti che tira proe. Coruge simboi che diventa plattas ten diare sportiv da si visti.
4: Sul celza il daudai specialmente la ulp che è il simbolo di Yannick in cel i post sulla canini utini che è master 1000 tipo a Miami o no, a Parigi in Suinant. La difficoltà di pensare sul celza è che alle bimbo pice tutto ristretto spora il troppo sonde sul celza sulla sora. Perciò c'è la mia difficoltà.
3: In show Edmund Nagler interviste da Jasmin Ferdic.
1: E la Regione Trentino-Sudtirol mette a disposizione 4 milioni di euro di più per finanziare la misura di sostegno per la pensione complementare per Bece Bece da Sud da Pic. Amo Roman Clara.
3: Alena Mosura per sensibilizzare le famiglie sull'importanza da pensare a una pensione complementare per i mitungs belle da Pic in su. Cara stabilita dalla Regione Trentino-Sudtirol tres il fonds per le nascite. La misura managiata da Pensplan prevede un sostegno economico per vini via duna sciu ad oteo a fide, tres un contributo pubblico di 1.100 euro che va in partizio di 4 anni. Per ciò che il sostegno il ma di bojain di un contributo economico la famiglia di 100 euro all'anno. Al posto è scritto di cimitungs nasciuse dal 2025 inant e per il momento tres una norma di transizione in ceduci nasciuse dal 2020 inant. E la misura ha successo pras 12.000 le domande survada zite te si smais. Por calmazza in la regione in ceduci posizione 4 milioni di euro in più per finanziare questo progetto.
1: E alla vista, vicino a Trent, le mort una zona che sia con la roda. La zona le è venuta a cappare da sotto un uomo che vide un'auto che le ruote l'auto corsia a cappare sotto la zona Adele coberta di 14 segni. Adele radò a Salerner con sia mountain bike, la radò a Sir da Stora in giù a Pressano, una frazione della vis. L'è stata peta da Stora fuori al guardai e era morta sul colpo. Sul posto ruò l'ambulanza, i polenti della strada, i sudafecchi, i carabinieri. La procura di Trent in via Viena in Resida. E che ho finito questa edizione del notiziario, un bel del paese nella scuola su Passonades alla programmazione latina.
2: RAI Radio Ladin. In ire in que. Personages, avvenimenti e storia.
5: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt ein Plagiadeister Kilo con Peppi Kuschner. Peppi, ula es pat nasciu e kerschisse?
6: Ich sung nasciu a Corvara e plus avisa chamo a Corvara sem Kohl. Ich sung nasciu dann da 51 ein, 1905. Sun kerschisse a Corvara, ja fat la scola sei lo, mo de fata spo sun si giu a Pursnu a scola, fat la mesana e le scolas altes, dut a Pursnu til Vincentinum, e dol stüde, che ha fat la matura, a spo metumang da studie fisioterapia, e sagn il da pras 30 anni che lauri schon fisioterapist.
5: E ci dite aspa che di fora questa formazione da fisioterapist?
6: Ja, più che not, punse dos, alle steng moment, che ma fat, che di fora che la ur, mo cal nae mai avisa, c'ha fe fora. Il motiv, che ste, il più calarati, de che Jesu rü studie medagina, mo cal me savo massa lung, e jes laure giang kungjant. Ich posso al por texta cosa più a mesaite, cada fa con medgina, cada fa con giant, e la campospo da ide giant ince, o la da ince significat al laur, e casma por texta in casta strada.
5: E o lasma fa la formazione da fisioterapist?
6: La formazione è fatta a Balzang, alle in laota nel nia chamò sotto Claudiana, alle nu fora da questa scuola, spola Claudiana, che è giù in ant con la Claudiana, ma la formazione è fatta a Balzang, e spò dalla scuola sono stati i primi anni nota tipo i studas foran Bayern a laurea e cal vaigi io instagnaram pucciamo soc pert la prima formazione che albi.
5: Ulispa da lo avisa ste e città al pensimant da lo davai impare.
6: I sung ste a Murnau e lo il na gran clinica la Unfallklinik Murnau che poi ster valgüninch che lo da nos conasch u la calvagne tratte casi un più più complicati ince do incidanc dan da dut incidanc sung la ur sung strada o incidanc del tamplade che poi tratta da mit sta clinica che specializzata sunt casi un più più complicati e ci che ste pur me una cosa dar importante che ha o due troppe cose che da dort mila ur nai mai plu o due in ciò diretta mantar mo la chi ha inch pudu da idespo scialiste te casi de chi ha inch l'esperienza o de chi ha o due inch te casi plu complica e cal masse di ma de dar una buona fondamenta pur mila ur.
5: E qua aspas po tutta la decisione da nindo zurück de Südtirol o astin vorspuset das ste propi la fora?
6: Te pitch moment lai pung se mo a lebel da in prima fetter clair ki fos nü zurückende a le jud am pupple schnell ko in es rü ince de cal me ste pite il post da nia laure spot il spitol da Burneck e in di rettamantar sport la Valbadia, de calè i any, calè pieia il servis in sta fisioterapia, il sprengel a piccolin e dai l'ospo ai tut casta occasion pur c'ha fel post e pur pudai ni zruc.

0: Peppi Kuschner, das da han ich gackt Physiotherapist, geht sigür la urk dara prige, no, de kale trötsch kladora tres, no, sa inch ma pur favale jampli, pu chudi ador un pa un Physiotherapist.
1: Dijo ma isch pur grand Definition el la urk Physiotherapist kal klaora söngi di Sturbs funktional del System del Moviment. Mo, kaže dit in kürt, il System del Moviment è dar ampel, kala dar tröpes perz, alla nauta la perz veramente meccanica, che muscolatura, che os, che liangs, da ca dümdüt kant, kala la perz meccanica, mo spoil na gran perz, ula kala ince la perz neurologica, psicologica, inch psichiatrica, la perte del cervello che organizza il movimento, che fa il movimento, che fa funzionare il movimento e che è l'altra gran perte del sistema del movimento e che questo sistema del movimento può arrivare a disturbi, può arrivare a disfunzioni e che è il fisioterapista che pronto a far funzionare, che pronto a far agire e dai da inch motivé da fai dar movimant pur arjungen da il movimant schokal e de dant inche da dalla natura dalla fisiologia del movimant
0: el pa di jung e de stürbs no del movimant dieses poni sambain schon valgün an incident no mo chudivani pacciamo apert propi trauma
1: Kale na buna pert, kala di traumi, di incidanci, natra pert e ince da nadurenia kas sistem del movimant. Nosung sta possibilite da smöi, da fat vini sort del movimant, kung na gran variabilite e dan da dut ince, al de da in köt nosta vita plö sedentara, in chula cum trips causes xdaida til movement in jings xdaida o basta inch ma toca l'auto che se fesch fa cotang manco movement spova inch ex des funzions trip por düdes decl corp e un apparat una machine che la ora tres alla dosho calavagna durada e schon nadora nia val perz del corp val muscoli val funzionsinche spo il corp schuk pur di clas matinche pü da perz clas matia kas le strutture xetira in zruck kung la ora plü fetter nia inch propria livell de muscolatura de liamanch che va zruck e kas po portern de sturb del movimant por calcale l'altra gran pert che limitaia spo il movimant la propu des inch chamo di dut ci kein sta fa cun degeneration del corp lo di cun il ni plu vedli kan fesch inchendo manco movimant kan adora manco inchelles strutturas del corp e cal porta inchpo plus auria de generaziuns a mai e a problems ich bon hier dein ultima inche maraties quan pur na gauja o inch conot kan ne sania visales gaujas e che poi interesse che sistema del movimento da de plus perz in ca e che limitaia spo la funzione del corpo
0: e cina a ci punt po spatto da idee clara al bandara dai casi mo posto da idee fando funzione no il corpo
1: alle samba ninci lo limit un gran limit e schelle strutures che organizzaia il moviment il opium sia dal cervello dal sistema neurologic o ince schelle strutures meccaniches e danneggiadas tanginant che andania plö la possibilità da arjunge kisch objektivs. Kalo di schna cosa e bel tang ruvinada che alam va ma schamplamanter cul moviment nia plö da fa funzione spo il cal limit del fisioterapist pur pudai da idee incesinanti. Fes un piccio esempio, un'artrosa an üf, che in caso che va in dant d'argonot, l'artrosa an üf è tanginant che la lisura ne slascia nia più möibung, che ne più d'guna cartilagine, che tanite, sta lisura spo pol fisioterapist inch pur vec un esercizio con vini sort, mo an sarà nia bung da de na soluzione definitiva al problema. E lo o lester d'altres figures professionales, il chirurg ortopedic, per esempio, che daida e matit na protesa. E spo pongen do l'aurella sura. O incesce un dan al cervell, da va l'incident, da va la malattia, e tan gran che le funzioni ne va nia più da recuperare, spo e l'inch na limitazion del pudai da idee o del moviment. Mo ci chi ha inch d'argonotu dut, mi ha in del lavoro che dan da di cal, ma se nota purve gonot inch un periodo più lung, pur pudai veramente arti definitivamente no chi l'on vala più da fania con fisioterapia, con esercizi, con movimenti.
0: E Peppi, das war da Formation no Balsangas con te, e da dei lo lavoro schon fisioterapist, quella pa mas in stö, in sta stress va kurz da giornamant?
1: E chi è da dant, proprio inc pur legge, vini figura professionale sanitaria, e oblie da fa vignan un tan de formazion, scho knos allen system a punch, svende dant de 3 anni, massen fa 150 punch, corrispond più o manco a 150 horas de formazion, che mas ni fatas pur legge, purcal elince il fisioterapist vignan che sa giornaia in ant, che fece kurs, che fece diciamo, specializzazioni, e in cal la ratic si dà importante, un niade pur imparent cose nuove, mo in pur motivetre esen do da nu, da chiri in ant, da s'informe in ant, e da ester in aggiornare le cose più nuove, che vengono studiate.

0: Peppi Kuschner, das Physiotherapist. Mit wir sind Glukose, es not Totamplade. A chit dedikais pa Totamplade.
1: Ja, dar trotsch Interesse. E am im Saal dar Bellinch da ist der Bindbo variabel, mias Aktivitäts Totamplade. Sammet CA3 sind Ideen neues, so Interesse neues, e kajaratik tanjinch kurjus, tres da purve fora kosas neues. Zanjal moment ai il sport, ma si di il sport la roda, dan da dut che und mi interesse principai al sa bellissimo da gicula roda, da famis rodas, mo dungen verse linch na cosa pur mattini in forma. I fes in d'altri sport choc il nodè, il gisse pur munt, com sa darbel. E in la perte culturale, hai un valgun interesse, in ci lo hai, i digest mia piccera vanna artistica, che mi fes fa il teatro, che l'hai fatto un valgun iadi, e gli ultimi anni in ce con mi compagni un fat cabaret, e longs tua dümming stascinci i toci e al sabel da osservel la jant da udai choc la jant vir e ince da critique certs cosas o dal porte dant ana moda plö humoristica choc les personas vir choc nos o inch choc io vir e cas Sabel osservé al di matadüm spainche cosas por cal sal belgim più d'vini direzion. Ja in chanteng cotanda in tan coro zen dan lampa se ai la schedailo mo faje sinch do plajaien de matmang e ince la musica cala e plus lere spo aperte il chanté plus dan aperte passiva in cinfora salbel da scute dutes le sorts de musica i va dal classic al rock in bind bodur e alla techno e la musica elettronica e un de mi hobby che poi sto trucne sa in cinia che abel da jon in se e chi ha segnato un punto manca le da fa il DJ e i margini tendo mi pitch system chiamo con dischi e sa bellinch da mazzo musica e da mixe sta musica piuttosto la musica techno elettronica.
0: Peppi, per noi c'è un momento zurück al teatro con tuo compagno, nel senso Opwex, e mi fa tre cabaret. Posso in curso con te vini cabaret più di circa la strada?
1: Ma se andassi zurück, i primi cabaret e bel coltando anni e da ravisa non mi ricordo neanche più, ma in cui i temi che hanno tres un pitch più al bu che in general sul turismo, sul modo de vivere il turismo, ciò che il turismo to l'incite nostra gente, nostre valades, più dal mat incendo sulla perte umoristica e sotite samba inch da critiche, certi sviluppi, spo l'altra perte più in sulla politica, dan da dut sulla politica locale, ti comuns, tla valada, i modi di vire, chiun chilot la valbadia in più le usanzas, calungs un stratka, e ci che inc na cosa che a tresm più fat perd de kishkabare la musica con calc mi compagne un musicist, un tres tutit inc na perd musicala cun ince spo o fat nostas chanties, scrit nostas chanties cum test humoristics Eine Sache, die in Stress steht, ist, dass dann dadurch die ultime Kabarett nicht bindbar prägt, sondern das Jüg mit dem Lingatz. Jüg mit den Paroles, Jüg mit dem Fat mit Noms, mit Noms der Kontrades, Noms der Pais, und muss die Item mit den Stories zugehen mit den Paroles und zugehen mit dem Lingatz Ladin.
0: E pur cicro verda sporto tasit vas d'argian cula roda, vast ma che lo inciar cula roda o tfes in gia di plö lunch?
1: Ja inci fat gia di plö lunch, cula roda, dan da dut in sette gia di d'amper de dis, t'la Francia, t'l'Italia, e castan zung sta con grup t'l Belgio, agi cula roda, angvam pü a chiri ince Ulla Kalle i Professionist gfeis les Gares de Roda, ki spost im Publikum schüss, pur kid la Roda, de kal angsant spoinch im pü, Bourgeou, de Zyklist, daudai ki spost, da Sintiki spost, e da pur ve vorax des Strades, ke e bellet la storia del ciclismo e kan a al di da pitching se e kan e curius po da udainiade mo samba in kilo da nos e linch bellissimo da si con la roda samba in sode che per esempio shock la valbadia dan da dit con la roda da strada nungs nia dar trips possibilities e angens d'argonot propitl prigo sing strada.
0: Pos di cin pos ta sa più particolarmente B de Gicula Roda.
1: Ma in pudes nia di un pos che i stel più bel de le lungste darbel cadena gran emozion che le ste da gi sul Mont Ventoux la Francia che na mund dar cum schüda o inch sul Alp d'Huez o la Calévignan il Tour de France che va e in c'è ciò che in Castan che sono sta a fare la Liegi Baston Liegi alla in nome questa gara che è una classica del ciclismo e c'è bellissimo da udare queste contrade o la Calé in c'è grande professionista che va con la roda ma in mas di le grümde post dar bi e chuk ince jant ke soliade qua in charka odai ke ne pogonot nia di ki loil stel plu bel mo ka da feins po kontrüps datres emotions ke rüva spor dym pur po dai di ki loil il bel
0: e sun ruva la fin de nosa transmission dar bel julan a Peppi Kuschner en bel julan a Dütsia Dütschki Gneza ascutes Ciao, Mona Bella Sara, Zauda, Erika Kaschlunger.

0: Torniamo in diretta dal, siamo sempre stati in diretta, ma torno con la mia voce in diretta dal Teatro di San Carlo, nel momento esatto in cui Alexandra Kurczak viene da sola a proscenio a raccogliere l'applauso del pubblico del San Carlo alla fine di Adriana Lecouvreur, opera in quattro atti che abbiamo ascoltato con la direzione musicale di Pinchas Steinberg. Il regista Davide Livermore ha voluto lasciare soltanto a lei l'onore dell'applauso subito dopo la fine dell'opera, e lei adesso è tornata dietro, adesso comincerà invece il rituale degli applausi e dei ringraziamenti di tutti quanti i protagonisti di questo spettacolo che si è appena concluso, l'abbiamo visto in due parti, primo secondo atto, intervallo terzo quarto atto. Pinchas Steinberg ha diretto l'orchestra e Teatro di San Carlo, Davide Livermore firma la regia. Questo spettacolo è nato nel 2017 da una coproduzione tra Opera di Monte Carlo, Saint-Étienne e Marsiglia. A riprendere la regia a Napoli è stata Alessandra Premoli. Davide Livermore ha anche firmato le scene insieme a Joe Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Nicola Bové, la coreografia del terzo atto di Eugénie Antren, i video di The Walk. Il cast: Adriana Lecouvreur, soprano, era Alexandra Kurczak; Maurizio Conte di Sassonia era Brian Jed; la principessa di Bouillon, Elina Garancia; il principe di Bouillon, Antonio Di Matteo; Michonnet, Pietro Spagnoli; Quinault, Powell Orodischi; Poisson, Matteo Macchioni; Mademoiselle Jouvenot, Anna Grotto; Mademoiselle d'Angeville, Monica Bacelli; l'abate di Chazelle, Roberto Covatta; un maggiordomo, Salvatore De Crescenzo. Anche il coro preparato da Fabrizio Cassi e il balletto sono quelli del Teatro di San Carlo, e il direttore del balletto Renato Zanella. Quello che abbiamo visto alla fine, mentre adesso sale Pietro Spagnoli, Michonnet, a raccogliere l'applauso, quello che abbiamo visto alla fine era una scena in cui il riferimento a Sara, tutto il quarto atto direi, il riferimento a Sara Bernhardt si faceva assolutamente esplicito, perché nel momento della morte l'applauso adesso per Elina Garancia, nel momento della morte di Adriana Lecouvreur si apre il sipario di quel palcoscenico che Livermore ha posto sulla scena per tutto quanto lo spettacolo quasi, e scorre un film, e quel film porta i titoli di testa, probabilmente originali o molto ben ricostruiti, del film Adriana Lecouvreur interpretato da Sara Bernhardt, appunto appare scritto interprété par Sara Bernhardt. E quella che vediamo però è la Kurczak, naturalmente con degli abiti che richiamano quelli evidenti di Sara Bernhardt, probabilmente citati perfettamente, e che appunto recita in questo film fino a chiudere poi sull'ultima scena con un sorriso enigmatico, un sorriso anche dolce se vogliamo, un sorriso forse anche molto orgoglioso da grande attrice, sicura di se stessa, che muore appunto da grande attrice, da melpomene, da musa della tragedia. Ecco, tutto questo ribadito anche dal fatto che il personaggio di questo quarto atto ha accanto a sé delle stampelle, si muove col bastone, c'è una protesi a un certo punto che si vede di una gamba artificiale. Ricordiamo che Sara Bernhardt subì l'amputazione di una gamba già quasi settantenne e continuò a recitare da seduta. Ecco, questo per raccontarvi quello che si è visto. Avete naturalmente invece ascoltato tutto in termini musicali e vocali, ascoltate anche gli applausi che adesso il pubblico sta tributando a Pinchas Steinberg, che è salito sul podio, ringrazia l'orchestra oltre che il pubblico. Trattandosi di una replica, non credo che uscirà nessuno della parte scenica, diciamo, a ringraziare, quindi direi che sostanzialmente quello che ho chiamato il rituale, i ringraziamenti, può finire qui, o forse no, perché al rituale i ringraziamenti aggiungo i miei personali a Mattia Cusano e Marcello Sommaripa, i due tecnici che hanno reso possibile la trasmissione questa sera da Napoli, e se credete noi ci possiamo salutare qui.
1: E noi ti ringraziamo moltissimo per questa bella diretta dal Teatro di San Carlo di Napoli, Stefano Valanzuolo, tre ore fitte di musica per questo cartellone musicale che a questo punto va a concludersi, ma si apriranno tra pochissimo nuove pagine qui a Radio 3 Suite.

E dunque dalla musica passiamo a altri territori, territori della letteratura, dell'archeologia. Ci sono dei libri che nascono come guide, altri come saggi, altri ancora come raccolte di articoli. E questo viaggio letterario in Etruria, nell'Italia antica, che è il nuovo volume di Giuseppe Maria Della Fina, appartiene, se vogliamo dire, felicemente a tutte queste tre categorie. Proprio per questo in fondo sfugge anche a una classificazione precisa. È certamente un libro di archeologia, ma è anche un itinerario nella memoria culturale di questa zona, di questa Etruria, così ricca di testimonianze, di storia, di cultura. È anche una ricognizione della città, scavi, musei, scrittori, tombe, oggetti, film, biografie, luoghi. Un libro agile, illustrato, pieno di tante cose. Ecco, Monica D'Onofrio ha intervistato per noi l'autore e il montaggio e le scelte musicali sono invece di Vittoria Pastore. Lo ascoltiamo.

0: È venuto a trovarci oggi in studio Giuseppe Maria Della Fina, una voce nota agli ascoltatori di Radio 3 e di Radio 3 Suite in particolare, tra i massimi etruscologi del nostro paese. Ci ha regalato negli anni tante rubriche dedicate al mondo antico, agli Etruschi, ma non solo. Le occasioni sono due in realtà per questo incontro. La prima è l'uscita per Officina Libraria di un libro, Un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica, un libro che nasce da una serie di corrispondenze che lui ha effettuato per il Giornale dell'Arte. La seconda, non meno importante, è che tra poco, nell'ambito della trasmissione Pantagruel, che va in onda il sabato e la domenica, sarà inaugurata da lui una rubrica una volta alla settimana intitolata L'altra Etruria, un viaggio alla scoperta di zone meno immediatamente identificabili nel nostro paese come dominate e vissute dalla civiltà etrusca. Ma questa sarà una scoperta che invito tutti gli ascoltatori a fare durante il palinsesto estivo che appunto si inaugurerà alla fine di giugno. Invece torniamo a questo libro. Intanto benvenuto Giuseppe. Questo libro ha vari capitoli, è pieno di curiosità, fa parte di una collana che si intitola Sguardi, e in realtà si tratta proprio di sguardi sulla civiltà etrusca. Noi ci soffermeremo su alcune sezioni di questo libro, forse proprio tralasciando quella dedicata alle città etrusche, perché saranno oggetto proprio del ciclo che tu ci hai regalato per la trasmissione Pantagruel. C'è un capitolo che si intitola Scavi letterari. Ecco, partiamo proprio da questi scavi letterari, perché in realtà sorprendentemente alcuni scrittori del Novecento si sono dedicati alla civiltà etrusca, ma si sono dedicati in un modo particolare, non perché abbiano inserito delle parti saggistiche nei loro romanzi o nelle loro opere poetiche, bensì perché alcuni luoghi etruschi entrano proprio nel plot della narrazione.
1: Sì, devo dire che questa attenzione per gli scavi letterari, definiamoli così, mi nasce dalla mia formazione universitaria, che devo a un insigne etruscologo, Mauro Cristofani, con il quale mi sono laureato ormai molti anni fa. E lui ci diceva: studiate i materiali e leggete i Promessi Sposi. Era un qualcosa di sorprendente, no? In un corso di etruscologia. E io mi chiedevo: ma che cosa vuole comunicarci, vuole dirci? Ecco, voleva suggerirci che accanto agli studi che dobbiamo fare per la classificazione dei materiali, occorre avere uno sguardo più ampio sulla cultura e in particolare sulla letteratura. Dietro quel leggete i Promessi Sposi c'era questo. Poi ho avuto una conferma che si trattava di questo negli anni a venire, quando poi sono diventato suo allievo, ho iniziato a frequentarlo, e quindi è un qualcosa che mi è rimasto. E in effetti, se uno fa gli scavi, normalmente, come si sa, si fanno nel territorio, si possono fare all'interno dei musei, al limite negli archivi, ma nelle pagine dei romanzi sembra più difficile. E invece anche nelle pagine dei romanzi si trovano reperti archeologici. Ora, ovviamente, non si trovano reperti archeologici nuovi, non si trovano datazioni diverse da quelle che sono state attribuite, non ci sono altre interpretazioni, ma c'è qualcosa di più essenziale, perché spesso uno scrittore, decisamente più di un archeologo, riesce ad andare al cuore dei problemi, a leggere, a comprendere davvero quel monumento, quella statua, quel vaso.
0: Ecco, Giuseppe Maria Della Fina, vuoi farci qualche esempio? Forse tralasciamo quello più eclatante, perché per tutti noi il grande romanzo dell'archeologia è Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar, un capolavoro assoluto dal quale sono stati poi tratti testi teatrali, insomma veramente una vetta forse irraggiungibile. Però l'archeologia è anche nascosta in romanzi in cui meno uno se l'aspetterebbe.
1: Sì, per uno che è un romanzo noto, ma uno non lega al mondo etrusco, è Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. le prime pagine, la premessa al racconto, che poi ovviamente prende un'altra piega, va altrove, parte proprio da una visita alle necropoli di Cervetere e in particolare alla tomba dei rilievi. E lì, in quelle pagine, si legge questo rapporto davvero ben intuito del mondo etrusco con l'aldilà, con questa necessità in qualche maniera di creare un ponte tra il presente, il loro presente, e quello che sarebbe stato appunto questo mondo oltre la vita, oltre la morte. E poi c'è in Bassani anche questa idea suggestiva che per gli Etruschi questo passaggio non sarebbe stato così drammatico, un po' come si passava dalla città alla necropoli, come fosse un passaggio naturale. Probabilmente c'è qualche esagerazione, uno scrittore, un poeta se lo può permettere, ma certo c'è dentro anche una riflessione importante su quello che ha significato il rapporto del mondo etrusco con la morte, che certo è stato particolare, diverso anche da molti altri popoli dell'Italia antica e del bacino di Mediterraneo.
0: Giuseppe Maria Della Fina, mi ha molto incuriosito anche quanto scrive Josef Brodsky, poeta, premio Nobel per la letteratura, e anche perché c'è una sua citazione che fa molto riflettere quanto gli scrittori, e lei lo accennava proprio all'inizio di questa nostra conversazione, a volte hanno una capacità intuitiva e di sintesi che può anche regalare agli storici degli spunti di riflessione. Scrive a un certo punto Brodsky: il suo riferimento, diciamo, archeologico è la statua di Marco Aurelio, la cui copia adesso è in Piazza del Campidoglio, l'originale è appunto invece nei musei capitolini, in una sala apposita, una statua che è stata variamente interpretata e che ha avuto anche collocazioni molto diverse nel corso della storia. Ecco, lui come riflessione dice: in cima al colle del Campidoglio si erge l'uomo che rese verosimile la fusione del dominio imperiale e del governo repubblicano.
1: Sì, questo è un racconto bellissimo a mio giudizio. Ovviamente è un'opera, come ha ricordato, di epoca romana, non etrusca, ma nel volume ci sono anche uno sguardo appunto anche sull'Italia antica, oltre che sul mondo degli Etruschi. Sì, Josef Brodsky era venuto in Italia dopo essere stato costretto a lasciare l'Unione Sovietica, e proprio descrive questo suo incontro con Marco Aurelio. Avviene all'epoca, come sempre ricordava, era al centro di Piazza del Campidoglio, lui si trovava sotto in Piazza Venezia, e racconta che c'era molto traffico, la strada era bloccata, e il tassista gli indica la figura di Marco Aurelio, e per lui diventa un'illuminazione, perché rammenta una sua professoressa, quando ancora si trovava in Unione Sovietica e studiava, e di questa professoressa che si infervorava quando parlava degli imperatori romani. E questo primo momento, e poi c'è un secondo momento più intimo, più personale, quando in una notte, lui dice una delle notti più brutte della sua vita, sale su al Campidoglio, si mette seduto, lui dice, mi sembra sì, mi rifugio, e lì vede anche un cane dalmata per completare la scena, e osserva questa figura di imperatore, e ecco, gli sembra una figura di un uomo politico interessante, e dice, ecco, anche le democrazie forse potrebbero permettersi un uomo come Marco Aurelio, un uomo portato alla riflessione, alla meditazione, anche un poco di tristezza.
0: Ecco, un altro poeta, Giuseppe Ungaretti, che, e qui torniamo agli Etruschi, che interpreta gli Etruschi come i primi italiani, peraltro un'interpretazione che è stata anche data da altri, gli Etruschi come poi dagli Etruschi si fa quasi un salto incredibile di secoli per arrivare a riflessioni simili che riguardano l'Italia unitaria, risorgimentale.
1: Beh, è stato così. Quando sono iniziati i movimenti che poi hanno portato al risorgimento italiano, occorreva trovare un precedente nella storia, e il precedente che sembrava più adatto furono proprio gli Etruschi, perché non ci si poteva ricollegare all'impero romano per tanti motivi, non ci si poteva ricollegare alla Roma repubblicana per altre motivazioni, e si pensò proprio agli Etruschi, e quindi questi Etruschi vennero visti come i primi italiani con questa loro espansione, che poi sappiamo anche storicamente provata, oltre la cosiddetta Etruria propria, quella tra Trevere e Arno, ma anche in altre zone dell'Etruria. E quindi nel Risorgimento c'è stata sicuramente una grande attenzione, un'attenzione che poi calò dopo il 1870 con Roma capitale, quando la nuova Italia, il Regno d'Italia, incominciò a guardare a Roma, prima la Roma poi imperiale soprattutto, e così poi accadde durante il fascismo. Proprio negli anni 30 Ungaretti cerca di recuperare invece questo passato etrusco in questo viaggio che compie e raggiunge Vulci e mette al centro del suo racconto non i romani ma gli Etruschi. Non dico che lui non avesse chiaro il concetto della romanità, la temperie politica del suo momento, ma in quel viaggio si sofferma proprio sugli Etruschi di Vulci. E anche un altro aspetto che si può sottolineare: lui parla essenzialmente del ponte dell'Abbadia, no? Questo ponte che poi è vicino all'attuale Museo Archeologico Nazionale di Vulci, proprio in questa integrazione tra archeologia, resti del passato e ambiente.
0: Ecco, c'è anche un passaggio legato a Rodari in cui uno dei suoi personaggi poi parla tante lingue, compreso l'etrusco, ma Giuseppe Maria Della Fina, lasciando la letteratura novecentesca, facciamo un breve passaggio che riguarda il cinema.

0: il cinema si è abbeverato molto di archeologia, ma soprattutto di storia antica, ma soprattutto quella riguardante il mondo romano, quello greco, quello egiziano. Non è così scontato per noi che abbia avuto grandi suggestioni dall'universo etrusco, anche se insomma molto di recente c'è stato un film molto bello di Alice Rothbacher che metteva gli etruschi al suo centro, però è stato molto più articolato in realtà l'interesse della cinematografia per gli etruschi.
1: Sì, c'è un interesse del cinema per il mondo degli etruschi, non è così significativo come per esempio per il mondo romano, per il mondo greco, anche per l'antico Egitto, ma c'è un filone soprattutto, quello del film horror. Ecco, gli etruschi vengono visti molto bene all'interno, vengono utilizzati all'interno di questo filone. Il film più celebre, l'etrusco uccide ancora. Poi però c'è anche qualcos'altro. In una regista contemporanea che è Alice Rohrwacher invece viene visto un altro aspetto. Allora abbiamo il recente La Chimera, dove c'è questo mondo degli etruschi che viene in qualche maniera evocato, ricercato. E poi c'è anche un film precedente che si intitola Le Meraviglie, dove si parla essenzialmente di altro, ma anche gli etruschi hanno uno spazio importante, e lì c'è praticamente la denuncia dello sfruttamento commerciale mediatico degli etruschi, anche almeno in certe zone dell'Italia, e anche questo è decisamente interessante.
0: Giuseppe Maria Della Fina, c'è un capitolo del suo libro che si intitola Capolavori nascosti. Ecco, usiamo questo capitolo come spunto per parlare della quantità enorme di musei dedicati alla civiltà etrusca che sono sul nostro territorio, quei famosi musei diffusi che fanno riferimento ad un contesto preciso, che magari sono piccoli, purtroppo a volte anche poco visitati, ma che molto spesso contengono anche dei capolavori assoluti. Ecco, le chiederei una riflessione su questo, seppure brevemente, magari il cenno a 2 o 3 musei etruschi. Noi sappiamo che in Italia, a Roma, c'è il Museo di Valle Giulia, che è museo etrusco credo più importante del mondo, sì, con l'Apollo di Veio, il sarcofago degli sposi, quindi capolavori eccezionali, però anche in realtà molto più piccole si possono fare, sì, delle scoperte sorprendenti.
1: Sì, assolutamente sì, l'Etruria è ricca di musei, ha ricordato il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, di grandissima importanza, un altro grande museo etrusco è il Museo Archeologico Nazionale di Firenze, il Museo Civico Archeologico di Bologna, ma esiste una rete di musei diffusi, posso citargli almeno 2 o 3 rilevanti: il Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona, che tra l'altro ha un'origine antichissima, nasce dal 700, è legata alla nascita dell'Accademia Etrusca di Cortona, oppure, sempre nato nel 700, il Museo Mario Guarnacci di Volterra, o possiamo anche ricordare il Museo Claudio Faina di Orvieto, questo si forma nell'Ottocento, ma esistono anche musei in centri più piccoli oggi, penso al Museo Archeologico Nazionale di Chiusi o a quei musei civici che si trovano nel territorio del Chiusino, penso al Museo di Chianciano o al Museo di Sarteano. Insomma, è una rete davvero, davvero significativa. Se vogliamo guardare poi a zone meno consuete dell'Etruria, penso al Museo di Verrucchio, un museo eccezionale da vedere vicino Rimini, oppure se pensiamo all'alta presenza etrusca in Campania, per esempio il Museo detto degli Etruschi di Confine di Ponte Cagnano.
0: E sì, e qui appunto possiamo citare qualcuno di questi capolavori, giusto così a volo d'uccello, che sono L'ombra della sera, per esempio, che si trova nel Museo Mario Guarnacci di Volterra, oppure l'anfora Baratti, che non è appunto un reperto etrusco, ma comunque anche questo un capolavoro assoluto, e nel suo libro sono anche raccontate molto bene a volte anche le vicende di questi ritrovamenti un po' casuali, dei personaggi che ne sono stati protagonisti. Però nel suo libro, e compiamo un altro passo avanti, si compie poi un vero e proprio viaggio nell'Etruria, e lei questo viaggio in Etruria lo fa mettendo nel suo zainetto, gambe in spalla, una serie di libri, e questo è anche un suggerimento proprio per i visitatori, perché questa sua esperienza è un'esperienza assolutamente ripercorribile. Chi ha a disposizione qualche giorno può, sulla scorta di queste sue indicazioni e di questi viaggiatori, ripercorrere degli itinerari precisi. Ecco, ci dica, Giuseppe Maria Della Fina, quali sono questi libri fondamentali da poterci portare nello zainetto.
1: Beh, un libro, lo cito uno, il più significativo a mio giudizio, che è Paesi Etruschi di David Herbert Lawrence. David Herbert Lawrence, nell'aprile del 1927, credo dal 6 all'11 di aprile del 1927, così può valere anche l'arco temporale che può essere necessario per fare questa esperienza, visita quattro centri etruschi: Cerveteri, Tarquinia, Vulci, quindi siamo nell'Etruria propria meridionale, e poi lo conclude a Volterra. Ed è un libro, secondo me, di un grande fascino, perché con la sua capacità di scrittura riesce a dare conto contemporaneamente del mondo del passato etrusco di queste località, del passato etrusco dell'Italia. Lui afferma, vado a memoria, per l'Italia gli Etruschi sono come l'erba del campo, ci sarà sempre. E contemporaneamente ci offre anche uno spaccato dell'Italia degli anni 20 del Novecento. Lui aveva davvero una passione enorme per il mondo degli Etruschi, l'aveva incontrato la prima volta, dice, a Perugia, poi aveva visitato il museo di Villa Giulia. Per lui venivano visti come un qualcosa di anticlassico. Lui non amava il mondo romano, e questi Etruschi gli sembravano proprio l'antitesi, un altro tipo di approccio al mondo, all'interpretazione del passato ma anche del presente. Quindi non una visione imperialista, usiamo così, come quella di Roma, ma invece una visione diversa del modo di vivere, del modo di rapportarsi con la natura. Su questo ha un precedente, che è Stendhal, quindi questo grande scrittore francese che ebbe motivi della sua vita di vivere a Civitavecchia per qualche tempo come console di Francia. Ebbene, per lui, dice, degli Etruschi superiori ai Romani nell'arte di essere felici.
0: Questo è molto interessante, ci deve far riflettere, perché in realtà la civiltà etrusca, come anche quella egizia, noi tendiamo istintivamente molto a collocarla, a identificarla con un culto della morte, perché sono soprattutto tumuli, necropoli che ci hanno restituito questa civiltà, ma invece la civiltà etrusca era una civiltà anche fatta di sorrisi e di felicità. Riprendo un attimo l'argomento dell'anticlassico, perché questo anticlassico, comunque usando un termine ovviamente un pochino anacronistico in questo contesto antiaccademico, è anche quello che ha colpito alcuni artisti contemporanei. Mi faccio riferimento a Campigli e a Schifano, non a caso due artisti poco allineati rispetto a tutto ciò che era accademia.
1: Sì, sicuramente sì. Appunto, gli Etruschi sono stati visti per alcuni decenni proprio come un'arte anticlassica, un'arte che non seguiva i dettami dell'arte greca e romana, per cui le avanguardie furono attratte dalla produzione artistica etrusca. E lei ha citato due esempi diversi, anche cronologicamente tra loro diversi: Massimo Campigli e appunto Mario Schifano. Di Mario Schifano, proprio, tra l'altro, si può anche ricordare che giovanissimo aveva lavorato come disegnatore presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e lì nasce probabilmente questo rapporto con il mondo etrusco, un rapporto anche contrastato, ma che lo portò proprio a realizzare due cicli pittorici importanti che adesso si possono vedere presso l'Imago Museum a Pescara. Uno parte dalle pitture delle tombe etrusche di Tarquinia, e l'altro invece dalle Matres Matute di Capo, proprio due cicli pittorici del maestro su due aspetti diversi, la pittura e la scultura del mondo etrusco, una dell'Etruria propria, Tarquinia, e un'altra dell'Etruria periferica, dell'Etruria campana, appunto Capua.
0: Giuseppe Maria Della Fina, e ora voglio concludere questa lettura del suo libro con l'ultimo capitolo, dove lei parla del mestiere dell'archeologo. In questo libro lei visita anche molti scavi che sono in corso, da molti anni e che ancora restituiscono tante scoperte. Ecco, io però vorrei una riflessione proprio sul mestiere dell'archeologo oggi, una professione che da certi punti di vista è tanto cambiata, perché secondo me è in assoluto quella che si avvale in modo più virtuoso delle nuove tecnologie, ma che per altri versi è restata antica, perché è ancora un mestiere che si fa con le mani, scavando, in cui c'è un aspetto proprio, insomma, fisico, di stanchezza, di sudore, di essere all'alba sullo scavo, e poi estremamente tecnologico, scientifico, intellettuale. Ecco, una riflessione sull'attualità di questo mestiere, e poi concludiamo con una sua esperienza che è riportata nel libro, quando lei in prima persona su uno scavo ha vissuto l'emozione e l'ebbrezza di una piccola grande scoperta.
1: Il mestiere dell'archeologo, come diceva lei, è composito. C'è un aspetto proprio innanzitutto è un mestiere che si fa all'aperto, e anche questo è bellissimo. Poi c'è questo fascino della scoperta, e poi non dimentichiamo, c'è il lavoro di studio, appunto nella biblioteca, negli archivi, anche quello è decisamente importante. Quello che io penso che debba fare un archeologo, e non sempre lo facciamo, poi è scoprire dei reperti, scoprire dei monumenti, ma cercare di anche in qualche maniera restituire l'umanità di gente diversa da noi e lontane, più o meno lontane nel tempo. Come tutti gli archeologi, nell'arco di una vita uno fa diverse scoperte. Una a me mi è particolarmente cara, è la testa di Achelò trovata a Cerveteri quando ero un dottorando di ricerca negli scavi diretti da Mauro Cristofori. Ora questa testa di Achelò è questa divinità fluviale che si trova al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e quindi vedere un'opera esposta che uno ha scoperto fa sempre un po' caso.
0: Grazie, io ricordo il suo libro, Giuseppe Maria Della Fina, un viaggio letterario in Etruria e nell'Italia antica, pubblicato da Officina Libraria, e appuntamento con gli ascoltatori di Radio 3 per il suo ciclo L'altra Etruria, che andrà in onda all'interno della trasmissione del sabato e la domenica a Pantagruel. Grazie.
2: E dunque era questo il bel incontro di Monica D'Onofrio con l'archeologo e storico Giuseppe Maria Della Fina per l'uscita del suo libro più recente. Sono le 22:40 minuti e torniamo alla musica. A questo punto apriamo il nostro secondo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino. È da 3 settimane che al sabato sera qui a Radio 3 Suite incontriamo la musica di Luciano Berio, in particolare un importante repertorio cameristico della produzione del grande maestro Liguri. Sono concerti della società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, che si sono tenuti a settembre dello scorso anno negli spazi del Palazzo Ducale della Città Ligure, sono concerti che presentano l'ascolto integrale delle celebri sequenze di Berio per strumento solo, seguite da una serie di capricci commissionati a compositori contemporanei per i medesimi strumenti, a guisa di confronto e di contrappunto creativo all'opera del grande maestro del nostro Novecento. Personalità compositiva poliedrica di Luciano Berio, nel centenario proprio lo scorso anno della nascita, è stato dunque oggetto di un omaggio, di un evento commemorativo, di un vero e proprio omaggio, proprio con l'alternarsi delle 14 sequenze per strumento solista e degli altrettanti capricci di giovani e anche meno giovani compositori confrontati in un dialogo molto serrato tra il linguaggio musicale contemporaneo e il virtuosismo degli strumentisti. Siamo oggi dunque al terzo appuntamento, durante il quale ascolteremo 3 sequenze, quella per viola, quella per violino e quella per fagotto, che fotografano altrettanti momenti distinti del percorso creativo di Berio, gli anni 60, i 70 e infine gli anni 90. Inizieremo con la bella ardua sequenza sesta per viola che venne scritta da Luciano Berio nel 1967 per il violista tedesco Walter Trampler, e che qui ascoltiamo invece dalla viola di Daniele Vallabrega.

Applausi per la sequenza numero 6 per Viola del 1967 di Luciano Berio, applausi al Palazzo Ducale di Genova il 27 settembre scorso per questa serie di sequenze e capricci legate appunto al nome di Berio. Seguiva a questa sequenza eseguita in questo caso da un violista davvero virtuoso, Daniele Vallabrega, 1996, seguiva un capriccio per viola che lo stesso Vallabrega eseguirà, lo sentiremo, di Riccardo Burato, questo lavoro, un compositore classe 1998, dunque un ventottenne, una sorta di risposta creativa alla sequenza di Berio. Lo ascoltiamo.

Fascinoso, pieno di chiaroscuri, questo capriccio per viola di Riccardo Burato, l'abbiamo ascoltato dalla viola di Daniele Valabrega. Il concerto genovese del 27 settembre dello scorso anno proseguiva con la sequenza numero 8 per violino di Luciano Berio. Avevamo detto in apertura di cartellone che queste sequenze di questa sera fotografano altrettanti momenti creativi della storia, del percorso artistico di Luciano Berio. Qui siamo negli anni, alla metà degli anni 70, con questa sequenza ottava che, dice Berio, è stata per me come pagare un debito personale al violino, che considero uno degli strumenti più sottili e complessi che vi siano. Avevo studiato il violino per qualche anno mentre stavo imparando il pianoforte prima di passare al clarinetto. Ho sempre conservato una grande attrazione per questo strumento, pur mantenendo con esso un rapporto un po' tormentato. L'esito di questo rapporto sembra materializzarsi in questa sequenza numero 8 per violino dedicata a Carlo Chiarappa, in questo caso affidata al violino di Alexander Goldberg. L'ascoltiamo.

Ardua sequenza numero 8 per violino di Luciano Berio, un lavoro della metà degli anni 70. Il violino in questo caso era quello del violinista italo-americano Alexander Goldberg, che si produce poi immediatamente dopo in un capriccio per violino di Maria Vincenza Cabizza, una compositrice che ha studiato composizione a Sassari, a Milano e infine a Roma, e attualmente si sta appunto perfezionando con Alessandro Solbiati proprio all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e ha prodotto appunto questa sorta di contrappunto creativo alla sequenza numero 8 per violino, anche in questo caso, questo capriccio per violino, nell'esecuzione di Alexander Goldberg.

Il capriccio per violino di Maria Vincenza Cabizza, Radio 3 Suite, quando sono le 23 minuti e poco più, e noi proseguiamo la nostra esplorazione delle sequenze di Luciano Berio, così come ci vengono, sono state consegnate dalla società concertistica GOG, Giovine Orchestra Genovese, in questo concerto del 27 settembre dello scorso anno a Palazzo Ducale a Genova, appunto. E siamo arrivati a un momento che fotografa un altro periodo creativo della storia del compositore ligure, è la sequenza numero 18 per fagotto. Dunque cambiamo non soltanto strumento, orientandoci verso uno strumento a fiato e lasciando dunque la viola e il violino, ma anche cambiamo epoca dagli anni 60 e 70 esplorati nelle due sequenze precedenti. Ascoltiamo invece una sequenza che è stata scritta nel 1995 per Pascal Gallois, un virtuoso francese del fagotto, classe 1959. Dice lo stesso Berio, parlando della sequenza dodicesima, che si tratta di una sorta di meditazione sul fatto che forse più di ogni altro strumento a fiato il fagotto si presenta soprattutto nei registri estremi della sua estensione con personalità contrastanti, diverse morfologie, diverse possibilità di articolazione, diversi caratteri timbrici e dinamici. La sequenza dodicesima ha una struttura circolare, percorre e ripercorre glissando la distanza tra i registri estremi dello strumento con relazioni di tempo sempre diversificate. Figure ricorrenti, prosegue Berio, segnalano l'avvicendarsi dei diversi ambiti di registro e di tempo, la frequente trasformazione dell'immagine dello strumento, che lo stesso Berio definisce prepotentemente idiomatica, viene sempre ottenuta con un numero limitato di procedimenti articolatori che sono parte organica del percorso musicale. Per esempio, l'alternarsi rapido dei veri e propri tremoli di registri molto lontani tra loro produce talvolta un timbro nuovo e complesso, dato proprio dalla fusione di tutti i caratteri acustici e armonici attivi in quel momento. Se la sequenza dodicesima era stata dedicata appunto nel 95 a Pascal Gallois, in questo caso l'ascoltiamo invece dal fagotto di Diego Chenna per una durata di circa 19 minuti.

Molti applausi per questa prova davvero strabiliante di questa sequenza numero 12 per fagotto di Luciano Berri, un lavoro del 1995, davvero arduo, di grande difficoltà e anche di grande espressività. A eseguire questo lavoro di Berio, che in origine era dedicato a un fagottista francese, è Diego Kenna, che ha compiuto studi a Torino e a Stoccarda. Negli anni di formazione ha suonato con la Gustav Mahler Jugend Orchestra e la European Union Youth Orchestra sotto la direzione di Claudio Abbado, il quale poi lo ha invitato come primo fagotto docente solista presso l'Orchestra Mozart di Bologna e presso il Festival di Lucerna. Ha collaborato con moltissime orchestre europee, dunque un musicista un po' a tutto tondo che ha girato il mondo, e attualmente è professore presso l'Alta Scuola di Musica di Friburgo ed è fagotto solista della Irish Chamber Orchestra. Davvero un musicista che combina un grande equilibrio, suoni legati alla tradizione, suoni molto innovativi. Dunque anche in questo caso abbiamo un esempio di tecniche estese, cosa abbastanza tipica, classica del lavoro delle sequenze di Luciano Berio. Dunque prendere uno strumento e fare in modo di portarlo a conseguenze, a esiti non previsti dalla sua meccanica, dalla sua tradizione, diciamo, strumentale. Dunque utilizzarlo in modi differenti. Dunque sarà lo stesso Diego Kenna a eseguire l'ultimo brano in programma per questo bel concerto, registrato, dicevo, il 27 settembre scorso a Genova, Palazzo Ducale, nell'ambito appunto della rassegna della GOG, Giovine Orchestra Genovese, che si configurava in quel caso come omaggio a Luciano Berio, con il titolo significativo di Sequenze e Capricci. Sequenze perché ovviamente è un integrale delle sequenze per strumento solista di Luciano Berio, dunque sono tutte 14 che stiamo ascoltando via via in questi sabati nel secondo cartellone di Radio 3 Suite, e i capricci perché, diciamo, l'idea è stata quella di affidare a giovani e meno giovani compositori, dicevo in apertura, una sorta di risposte creative, delle composizioni per il medesimo strumento che Berio aveva utilizzato, via via la viola, il violino, gli altri strumenti, e in questo caso anche per il fagotto c'è una risposta creativa. Ma in questo caso è un musicista non giovanissimo, uno dei due o tre musicisti che in questa rassegna non fanno parte della schiera dei ventenni o dei trentenni, ma piuttosto è un grande compositore e direttore artistico, non soltanto, ma anche manager culturale e giornalista, Nicola Sanz, nato a Ferrara nel 1961, una voce ma anche molto nota qui a Radio 3, l'abbiamo intervistato molto spesso, e dal 2015 è il direttore artistico della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Ha studiato composizione con Domenico Guaccher, una grande scuola di composizione, e composizione elettronica anche. Poi si è specializzato successivamente con grandi autori come Stockhausen, come Morai, come Benjamin e come Jonathan Harvey. Molte creazioni, opere di teatro musicale, musica sinfonica, musica camera, molta musica elettronica e intermediale, eseguite un po' ovunque nelle principali istituzioni musicali. È stato anche direttore artistico e sovrintendente del Teatro Comunale di Bologna, un incarico durante il quale ha ottenuto molti premi Abbiati per produzioni liriche. Ha ricoperto anche il ruolo di direttore artistico del Teatro dell'Opera di Roma e di membro del consiglio di amministrazione dell'ente lirico della capitale. Qui ascoltiamo dunque il suo Capriccio per fagotto, che risponde appunto alla sequenza dodicesima per fagotto di Luciano Berio, e al fagotto ritroviamo appunto il virtuoso e bravissimo strumentista Diego Kenna. La musica di Nicola Sani a Radio 3 Suite.

virtuoso di questo strumento, Diego Kane, anche in questo caso si trattava di un pezzo davvero che richiedeva molta abilità, ed era il pezzo che concludeva il nostro secondo cartellone a cura di Giorgio Marino, un concerto della GOG, Giovine Orchestra Genovese, omaggio a Luciano Berio con l'integrale delle sue sequenze, sequenze e capricci, dunque, come abbiamo visto, lavori di Berio e di altri autori, alcuni molto giovani, altri meno giovani, ma tutti concepiti come una sorta di risposta creativa alle sequenze per i diversi strumenti che il grande compositore ligure ha scritto nel corso della sua carriera. Questa era, oltre che l'ultimo momento del nostro cartellone, era anche l'ultimissima pagina del programma stasera. Siamo arrivati dunque alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Bruno Ruffolo e realizzato da Monica Donofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Gianni Grimaldi e ancora Andrea Perrone, Domenico Ganci con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica, e l'appuntamento con Radio Suite e con il sottoscritto è per domani sera, anzi tardo pomeriggio, a partire dalle 18.45 come oggi appunto saremo su queste frequenze per presentarvi un cartellone musicale di grande rilievo, La Traviata di Giuseppe Verdi al Teatro dell'Opera di Roma, uno spettacolo che vedrà la regia di Sofia Coppola. A domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Buonanotte a tutti voi.

0: qui è piuttosto difficile riuscire a capire davvero come sia la vita, la quotidianità, la sopravvivenza durante un genocidio, mentre noi siamo al sicuro in uno studio di registrazione o magari a casa ascoltando la radio. Altrettanto difficile, forse a tratti quasi surreale, è immaginare cosa significhi registrare un album durante un genocidio, creare qualcosa di bello e di rispettoso da un musicista occidentale mentre fuori c'è l'inferno. Immaginiamo possa essere un rischio, forse per certi versi anche un privilegio, sicuramente una grande responsabilità. Karakoz è il brano che abbiamo appena ascoltato ed è anche il titolo di un album che qui a Battiti abbiamo ascoltato diverse volte e provato a raccontare, un disco registrato tra Ramallah e Betlemme a inizio 2024, quindi già nel pieno del conflitto, del genocidio palestinese, almeno nella sua fase diciamo più recente. L'album è stato realizzato da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, e buona parte della puntata di questa notte sarà dedicata a raccontare questo lavoro proprio insieme a lui. Allora, buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Battiti qui su Radio 3, da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Bonomo e Luca San Paolo, ma anche con un ringraziamento a Mamma Mai che è qui questa notte e finalmente potrà raccontarci di persona di questa esperienza decisamente straordinaria, molto intensa, che ha dato vita a un disco, lo diciamo, del resto l'hanno detto tutti, molto potente e molto bello. Ciao Tony, benvenuto a Battiti.
1: Ciao Chiara, salve a tutte e a tutti.
0: Allora, facciamo una rapida presentazione relativamente formale, anche se qui Mamma Mai è stato ascoltato diverse volte. Diciamo, questo alter ego esiste da quasi 15 anni, un progetto che è partito diciamo dall'interesse per i suoni del Mediterraneo, per il folklore, soprattutto quello del Sud Italia, da cui Tony proviene, attraverso una chiave contemporanea, l'elettronica, la drum music, diciamo una sorta di ontology mediterranea, e nel corso degli anni Mai, che comunque ha avuto anche una vita prima in altre formazioni come Mai ha pubblicato su Barry Machines, su Yerevan Tapes, su Maple Death Records, per cui è uscito Karakoz, con anche poi un disco più di recente con Lino Capravaccina pubblicato su Baccano. Karakoz è uscito a febbraio, è un album collettivo, tante collaborazioni di cui parleremo magari dopo, perché appunto la prima cosa che faremo dopo questa rapida battuta è ascoltarlo dal vivo. Ci immaginiamo un po' un'immersione progressiva in questo disco, quindi la prima cosa che ti chiedo, Tony, per prepararci all'ascolto del live, è cosa c'è stato prima della registrazione di questo album e quindi da quale collaborazione è nata, come è nata la residenza e come in qualche modo è stato comunque scelto di portare avanti questo progetto nonostante il contesto difficilissimo in cui è stato realizzato.
1: Nasce tutto fondamentalmente grazie a rapporti umani, ad amicizie, contatti tra musicisti e musiciste con cui ho collaborato da tanti anni. E diciamo che il fulcro è stato la crew di Radio Al-Hara, che è questa radio di base a Betlemme. E da tanti anni, diciamo da prima del Covid, sta facendo un lavoro bellissimo con musicisti e musiciste palestinesi in diaspora, quindi sparse per il mondo. Anche prima la radio non aveva una sede fisica, che poi ha inaugurato un paio d'anni fa proprio a Betlemme, in quello che è il Wonder Cabinet.
0: E ti interrompo subito perché nell'ultima parte di Battiti faremo un focus proprio su Radio Al-Hara e approfittiamo di questa occasione che ci dai.
1: Quindi racconto poco, non spoiler. Però grazie a loro e ai tanti incontri che abbiamo avuto in giro per l'Italia e per l'Europa, tra festival, cose che abbiamo organizzato noi qui in città o cose che sono state insomma un luogo dove incontrarsi, abbiamo stretto un rapporto molto, molto forte. E a un certo punto il desiderio di incontrarci anche nei loro luoghi è diventato fattibile, diciamo, grazie proprio al loro aiuto, soprattutto tecnico-logistico. Quindi tutto parte, diciamo, prima del 7 ottobre, ovvero nell'estate 2023. Decidiamo che si poteva riuscire in qualche modo a portarmi a rendere sostenibile questa residenza e quindi questo lavoro che, appunto, come hai detto, mai incentrato sul Mediterraneo, quindi il mio discorso continua anche in Palestina, su quella sponda, non è la sponda del Sud Italia, è un'altra, ma è una cultura sorella che sento tantissimo vicino dai colori, ai suoni, alle landscape, agli strumenti musicali, quindi giocarci e suonare insieme a musicisti di base lì era un grande desiderio e grazie appunto a Radio Lara siamo riusciti a renderlo fattibile. C'è stato appunto questo 7 ottobre di mezzo che ha creato un bel panico, ovviamente, perché non è mai stato facile e tranquillo andare in quei luoghi. Io soprattutto sono stato nelle West Bank, ovviamente non a Gaza, ma comunque anche le West Bank non è mai stato tranquillissimo andarci. Ci si riesce, ci si può andare, però il 7 ottobre ha creato ancora più difficoltà. Quindi a un certo punto siamo anche andati in stand-by sul progetto, ma visto che c'era veramente tanta voglia di farlo, visto che loro continuavano le loro attività a Betlemme e a Ramallah, che sono le due città in cui sono stato principalmente nei loro studi a lavorare, ho deciso di farlo, insomma, e quindi siamo riusciti a renderlo fattibile. Nel gennaio 2024 abbiamo iniziato questa avventura e quello che ne è uscito poi appunto è Caracoz, che è proprio un racconto sonoro di questa esperienza, un po' una colonna sonora di un viaggio. E oltretutto per la prima volta do un appoggio testuale al disco, quindi nel disco si trova anche un libro che racconta attraverso mie parole, attraverso parole di un'amica, di Nicole, che era lì in quel momento, e attraverso le conversazioni con un po' di persone coinvolte nel disco racconta un po' quel momento. Secondo me era una cosa importante da fare, quindi dare qualcosa in più oltre al sonoro, e adesso siamo qui per raccontare ancora di più.
0: Sì, il packaging, diciamo tutto il disco è molto bello, il libretto, i testi, le fotografie che lo accompagnano. E, beh, allora diciamo che ci hai un po' preparati e avvicinati all'ascolto del live, quindi ti facciamo andare in postazione e il live di Mamma Mai durerà all'incirca 25 minuti e poi torneremo qui per ascoltare dell'altra musica che ci ha portato e parlare un po' più nel dettaglio delle collaborazioni che sono sul disco, di questa esperienza che è stata poi incredibile, avventurosa, estremamente intensa e anche comunque coerente. Quindi lo ascoltiamo Mamma Mai dal vivo dalla Sala M degli studi di Via Asiago.
2: Yeah.

0: in il capo in il sé.
1: Ma mai mai live per Battiti dalla Sala M degli studi di Via Asiago a Roma. Ringraziamo ancora Mirko Bonomo e Luca Sampaolo per il suono di questo live, mentre Tony Cutrone, l'alter ego di Mai Mai Mai, si avvicina al tavolo per un'intervista e lascia la postazione con le sue macchine. Ricordiamo anche i contatti di Battiti, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove ogni giorno condividiamo scalette e anticipazioni delle trasmissioni quotidiane, battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, e poi Replay Sound, la piattaforma app e web dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. Allora, Tony, grazie per questo bel live. Diciamo che abbiamo sentito, ho potuto riconoscere qualcosa del disco, qualcosa in generale della tua musica, che, del tuo orizzonte, del tuo immaginario sul folklore del sud, anche questi suoni, questi field recording di voci, perché nell'album, non l'abbiamo detto in apertura, ci sono anche degli estratti, delle registrazioni che arrivano dal Palestinian Sound Archive. Quindi dici un po' intanto cosa hai suonato per noi questa notte.
2: Allora, il live di stasera era quasi più un voler ascoltare insieme le voci e i suoni che ho registrato in Palestina, quindi è stato quasi una listening session, a parte una traccia molto simile a come sul disco, che è Grief con Mayal Kaldi. Il resto, mi sono divertito a suonare un po' dei suoni che ho registrato io, quindi ci sono registrazioni in studio di strumenti, di voci. Ci sono registrazioni di field recordings fatte in giro, mercati, strade, campagne, villaggi. E poi ci sono delle registrazioni di archivio, in realtà di questo archivio di Ramallah, che è il Popular Art Center, che mi ha dato accesso a un po' delle loro registrazioni, che sono state prese una parte negli anni 90 e una parte durante il Covid, e mi hanno aperto veramente un mondo, mi hanno aperto le loro porte, il loro cuore, e anche un mondo sonoro che mi ha raccontato tantissimo e mi ha permesso di entrare davvero dentro un certo tipo di cultura e sonorità che mi ha trasmesso tantissimo e mi ha permesso poi forse anche di ritrasmettere attraverso i miei suoni quello che volevo dire.
1: Sì, al Palestinian Sound Archive ci arriveremo dopo, invece il Popular Arts Center di Ramallah da cui arrivano questi estratti. Si sentiva un po' il rumore di carta, perché appunto ho in mano questo bel packaging del disco, del vinile uscito per Maple Death Records. Questa notte a Battiti stiamo presentando, raccontando qualcosa di Caracoz, che è uscito a febbraio. C'è un bellissimo poster con le foto di Ilaria Doimo, e poi c'è un libretto per accompagnare questo lavoro, con una tua introduzione e poi, appunto, come dicevi già prima, delle conversazioni, tra cui quella con Mayal Kaldi. E poi ci dirai magari qualcosa. Ti faccio forse la domanda più difficile di tutta la puntata, che in realtà tu ti poni all'inizio dell'introduzione. Non so se ti sei dato una risposta: cosa significa fare un disco durante un genocidio?
2: Allora, la risposta credo che non sia stata data, oppure è arrivata dritta al cuore non verbalmente. Comunque questa domanda è quella che apre il libretto, ma in realtà perché era una domanda che aleggiava nell'aria sia dentro di me sia nei miei collaboratori e collaboratrici, in particolare proprio con Mayal Kaldi quando ci siamo incontrati. Lei è stata la prima che ho incontrato a Ramallah, è nato questo dubbio, comunque arrivo da occidentale ed europeo in un momento molto complesso in cui tutto è fermo per il lutto, proprio assorbito da quello che sta succedendo, e anche chi fa arte e chi fa musica reagisce ognuno a suo modo, ma la reazione di tutti quelli con cui poi ho collaborato era stato proprio questo bloccarsi, fermarsi, non saper più che dire, non saper più se avesse senso dire qualcosa, quindi è stato molto complesso. Sono Da una parte felice perché l'essere stato lì in quel momento, aver condiviso questi momenti insieme, ha portato anche a creare qualcosa di bello. Quindi un po' la risposta è stata questa, cioè che l'arte e la musica spesso hanno anche un valore di resistenza. Si parla di resistenza palestinese in molti casi. C'è anche quello della memoria, della cultura. Quindi portare avanti un certo tipo di discorso culturale, artistico, musicale, come ad esempio Maya Al-Khaldi fa anche a livello poi di studi, a livello diciamo anche accademico, perché lei è anche un'accademica e fa tutta una ricerca sul folklore palestinese. In quel momento ci siamo incrociati, abbiamo trovato il punto d'incontro, quello che ha fatto sbloccare la situazione, il fatto che lei si sta, cioè sta studiando e sta cercando di riprendere un po' di canti funebri palestinesi che si sono persi nella memoria, un po' come i nostri canti, i nostri lamenti funebri del sud. Penso anche a cosa ho usato io in dischi del passato, alle prefiche salentine, e ci siamo incontrati un po' su questo campo. La sensazione che aleggiava appunto nell'aria e che quasi ti soffocava era appunto il lutto. Quindi Grief, che è la prima traccia del disco, è quella con Maya, e la prima anche perché ti apre le porte per quello che poi è stato. È un disco molto scuro, ovviamente, però credo che arrivi anche tanta bellezza, perché poi quello che ho visto lì è stata la bellezza delle persone con cui sono stato, dei luoghi e anche appunto di questa energia e di questa forza che fare arte, fare musica riprende in un contesto del genere. Quindi anche capire cosa è importante, quando fermarsi, quando andare avanti, cosa capire, come trattare un certo tipo di materiale, di momenti, di suoni, di persone. Ed è stato bellissimo perché è stato fatto tutto in condivisione con le molte persone che sono appunto in questo disco.
1: E sì, diciamo che il Popular Arts Center è anche una delle manifestazioni di questa, non solo della ricchezza della storia, della cultura palestinese, ma anche dell'attaccamento, della resistenza, del tentativo di preservarla. Maya Al-Khaldi l'abbiamo vista in tour in Italia qualche anno fa, anche a Roma con Saruna, in un live strepitoso, ed è il primo brano che ci hai portato, diciamo, da ascoltare questa notte. Dopo il tuo live Other World, lo abbiamo ascoltato tante volte qui a Battiti, ma lo riascoltiamo con molto piacere. Maya Al-Khaldi.
3: في مدير بالبلدية نبلسي ما أبي شي وز الأصل سوري عشان أبو سامي فلسطين من كل عجل واحد تكون أضبط لأن نكون كله سوا الأصل سوري ما أبلش عشان أبو سامي في مدير بالبلدية نابلسي ما أبلش وز المدير كان

0: Caracoz è un racconto che viaggia dalla Calabria alla Palestina, da Crotone a Betlemme, attraverso le onde del Mediterraneo, un mare che accoglie e scambia, uccide e divora. Questa è una delle frasi che leggiamo nel libretto Among the Shadows of Caracoz, che accompagna appunto questo bell'album di Mai Mai Mai che stiamo ascoltando, ospitando questa notte qui a Battiti. Maya Alcaldi, la ascoltiamo ancora in sottofondo con Can, un brano tratto da Other World, disco uscito ormai da qualche anno. Maya Alcaldi è tra le collaborazioni di questo disco e il libretto appunto contiene diversi capitoli, un'introduzione di Tony Cutrone, quindi che si smaschera in qualche modo, una conversazione con Maya Alcaldi e poi anche degli altri capitoli. Dici qualcosa di questo libretto e poi parliamo anche un po' delle collaborazioni che sono sul disco, perché appunto è un album totalmente corale.
1: Come ti dicevo, non ho mai abbinato delle parole o una parte testuale alla mia musica, perché mi piace che tutto il racconto venga da là, quindi anche le voci che ci sono spesso raccontano, ma sono parte del disco. Su questo progetto in particolare invece ho voluto che delle voci fossero anche un po' più chiare per tutti e tutte, quindi abbiamo creato questa introduzione, appunto un'introduzione a nome Tony Cutrone smascherato che entra in terza persona, e ho chiesto a un'amica, Nicole Megnaci, che è una studiosa, un'accademica, una ricercatrice, un'attivista che era in quel periodo e spesso in Palestina, e volevo che ci fosse anche un po' il suo punto di vista di quello che abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto. E poi iniziano una serie di conversazioni con le persone coinvolte, con Ibrahim Owais di Radio Alara e anche direttore artistico del Wonder Cabinet, che è questo polo culturale che accoglie la radio ma che accoglie anche tantissimo, fanno residenze, creano ponti tra il locale e l'internazionale, quindi è la loro culturale che accoglie la radio ma che accoglie anche tantissimo, fanno residenze, creano ponti tra il locale e l'internazionale, quindi la loro idea è proprio di

0: Un'ultima conversazione con Elias e Youssef Anastas, che sono i due fondatori di Radio Alara, due fondatori del Wonder Cabinet, sono anche degli architetti che lavorano tantissimo nel mondo palestinese e arabo, e anche il loro punto di vista è, diciamo, è molto interessante. Quindi, appunto, abbiamo unito un po' di parole in questo libretto, che oltretutto è uscito per Nero Edition online, quindi anche per chi non avesse il vinile lo può trovare, insieme alle foto di Ilaria Odoimo e di Sofia Lambru, che erano insieme a me e insieme a noi durante la residenza, e quindi abbiamo un po' una visione generale. C'è il suono che racconta tanto queste landscape sonore che per me sono fondamentali, un po' delle fotografie fatte di suono, però ci sono anche le vere e proprie foto, quindi si può vedere un po' dei luoghi che abbiamo attraversato e che ci hanno ospitato e delle parole che li raccontano.
1: Sul disco, oltre a Mahi Alkaldi, ci sono Jul Mood, anche lui palestinese, Alabaster de Plume, musicista impegnatissimo, quasi un attivista più che un musicista, Osama Abu Ali, che è un musicista locale. Dici qualcosa di queste collaborazioni brevemente, nel senso che penso che a livello intimo, profondo e di scambio sia anche difficile raccontare a parole, però come sono andate queste collaborazioni, forse anche con Osama Abu Ali, a microfoni spenti, mi ha raccontato delle cose un po' particolari della vita avventurosa che svolge chi vive davvero là.
0: Diciamo che li possiamo dividere. Ad esempio, Jul Mood e Mahi Alkaldi sono proprio, tra virgolette, del nostro mondo, della nostra scena musicale. Quindi, insomma, avere a che fare con loro è stato semplicissimo. Li conoscevo già e stimavo tantissimo come produttori e musicisti. Fanno dei lavori fantastici, si vedono spesso in Europa perché girano per festival a suonare, e quindi l'incontro con loro è stato, diciamo, anche molto semplice e spigliato. Con Osama Abu Ali invece cambiamo un po' il discorso, perché è un signore, un musicista tradizionale palestinese, una sorta di leggenda locale, che nel suo paese è conosciutissimo e suona per lo più per grandi matrimoni e grandi feste. Quando dico grandi, ho visto video con forse 1.000 persone che ballano mentre lui suona lo yargul, il mijwitz, che sono i flauti palestinesi che lui si costruisce, e viene da una famiglia che suonava, insomma, per tradizione i flauti, e lui continua questa tradizione, quindi si va a cercare il bambù nei posti che lui conosce,
1: Rischiando la vita.
0: rischiando spesso la vita, perché lui è di una provincia del nord della Palestina, quindi al confine col sud del Libano, e sappiamo quanto quella zona è calda per gli attacchi di Israele, e per quello che succede. Quindi, insomma, è molto, diciamo, rischioso, pericoloso, come un po' tutto. Insomma, lì anche le West Bank sono molto a rischio, anche Gerusalemme Est, insomma, non è una vita facile.
1: Lo ascoltiamo, Jul Mood, con un brano tratto da un album di recente uscita nell'ultima parte del 2025, una collaborazione con Haikal e Akamol.
2: برجع لأصلي مجبور أنا برجع لأصلي مجبور

0: Julmud insieme a Ekal e a Kamol Tali, il titolo del brano che abbiamo ascoltato. Ci teniamo a menzionare Bill Nyes, che è, diciamo, una realtà che pubblica diversi album, insomma, attiva nel territorio palestinese, come anche Toulif, che invece coinvolge più Mai Alcaldi e Saruna, mai ospite di Battiti questa notte. Stavamo parlando delle collaborazioni di Karakoz, Mai Alcaldi, Julmud, Osama Abu Ali, ma c'è anche la Bastard Plum.
1: Sì, con lui magari uno storce il naso, dice che ci fa un britannico in questo disco palestinese. Però no, il motivo c'è, oltre, come dicevi tu prima, un attivista e, insomma, sbandiera fisicamente e metaforicamente la causa palestinese praticamente in qualsiasi suo live e disco. E ho avuto il piacere di condividere con lui molti momenti mentre eravamo lì a Betlemme. Sono stato un po' anche la chiave per cui lui è arrivato lì, perché grazie a un'amica in comune, Chiara Civello, ci siamo conosciuti e mi ha chiesto come avevo fatto ad andare, perché appunto c'è questa cosa che sembra quasi impossibile, quando invece è tecnicamente e logisticamente possibile, va semplicemente studiata e fatta. Quindi io ho spiegato come fare, alla fine siamo riusciti a materializzare questa sua venuta proprio mentre ero per la seconda volta in Palestina a lavorare in residenza, questa volta in maggio 2024, quindi un po' di mesi dopo il gennaio iniziale. E lì abbiamo partecipato a questo progetto del Wonder Cabinet chiamato Sounds of Places, una serie di residenze, e abbiamo lavorato appunto all'idea di questo suono dei luoghi da immortalare, memorizzare e ricreare, ognuno a modo suo. Quindi siamo stati insieme una ventina di giorni, abbiamo condiviso tanto ed è stato molto bello poi immortalare questa conoscenza e questa esperienza comune in una traccia collaborativa.
0: Sì, perché lo ricordiamo, lo stiamo dando per scontato, l'abbiamo detto all'inizio, Karakoz è un disco speciale anche perché è stato registrato durante una residenza in Palestina, nella prima parte, principalmente nel 2024, quindi in pieno genocidio, quindi anche un po' assorbendo e restituendo la situazione quasi surreale, dolorosissima, molto intensa che c'era fuori dagli studi, dagli spazi in cui mai è riuscito a ricreare appunto questa musica, anche poi raccogliendo Field Recording in giro, questo almeno è scritto anche sull'album. Ci ha portato un altro ascolto legato al Palestinian Sound Archive, che è un'altra realtà molto attiva sul territorio palestinese. Dici qualcosa prima di ascoltare il brano?
1: Sì, parlando appunto di resistenza, di memoria, il lavoro che fa Momin con Majaz Project, e si chiama Palestinian Sound Archive, è stato proprio raccogliere, lui è di Jenin in quelle zone, una serie di cassette, vinili impolverati, persi, scomparsi, che stavano per essere distrutti dal tempo o dagli attacchi, e ha iniziato a ristampare, a far riascoltare, a lavorare anche una parte video. Ci sarà un suo documentario / film molto interessante prossimamente, e questo progetto Palestinian Sound Archive di Majaz Project prosegue con una serie di release che appunto raccontano i suoni e le sonorità di questo paese, di questo popolo, e lo fa in modo veramente interessante. Quindi era, diciamo, una persona che ho conosciuto, non fa parte di Karakoz, ma siamo amici e quindi tipo aveva senso parlarne, perché il suo lavoro è incredibile. A proposito, arriverà anche in Italia il 18 e 19 luglio con un gathering di musicisti e musiciste palestinesi, di gente del teatro e del cinema, e ci si incontrerà a Firenze in quelle date. Quindi per chi fosse interessato può cercare il Palestinian Sound Archive Majaz Project e vedere se è interessato, se sta in zona toscana, a partecipare.
0: Ascoltiamo qualche minuto da una delle ultimissime uscite che trovate anche sul Bandcamp di Majaz Project, Palestinian Bedouin Psychedelic Dabka Archive.

0: Un breve estratto da Palestinian Bedouin Psychedelic Dabka Archive, una delle ultime pubblicazioni del Palestinian Sound Archive Majaz Project, che è appunto questa realtà sul territorio palestinese, un ascolto che ci ha portato Tony Cutrone in arte mai, che abbiamo ascoltato con un live questa notte a Battiti e con cui stiamo chiacchierando un po' di Karakoz, che è appunto un album molto particolare registrato in Palestina. Un percorso, quello che dal sud dell'Italia lo ha portato in Palestina, assolutamente coerente, che guarda al Mediterraneo. Facciamo un po' un viaggio quasi a ritroso, torniamo indietro, perché con l'ultimo brano che ascoltiamo prima di salutarlo e poi di dedicare un breve spazio a Radio Alara, torniamo appunto nel sud Italia con un pezzo dal disco di Alfio Antico e Godu Gong.
1: Sì, cerchiamo un attimo di appunto capire che il Mediterraneo è un bacino unico in cui queste culture si scambiano e si incrociano da secoli ormai, e quindi è stato bello essere in Palestina, ma non da straniero, da esterno. Veramente quando ero lì mi sentivo di casa, e quindi questa ricerca che va da tantissimo avanti ed è partita dal sud Italia, come ad esempio portiamo questa traccia che è esemplare per il lavoro fatto, quindi Alfio Antico, che è un tamburellista fantastico del siciliano, insomma attivissimo da decenni, e Godu Gong, che è un produttore attuale che lavora più nel campo elettronico, e sono stati messi insieme da Baccano Dischi. Il loro disco per me è veramente un esempio di cosa vuol dire far rivivere la tradizione del sud Italia, la tradizione mediterranea, in maniera contemporanea al giorno d'oggi. E quindi spero che, è quello che sto facendo anch'io appunto con Karakoz, con Rimorso, con gli altri dischi, e una serie di persone in Italia e nel Mediterraneo stanno facendo. Quindi lo ascoltiamo per capire col suono quello che stiamo spiegando a parole.
0: E allora sì, lo ascoltiamo. Attrezzatura tagliente, il brano che hai scelto, La macchia, il titolo dell'album che è uscito l'anno scorso, l'avevamo ascoltato un po' di tempo fa, Alfio Antico e Godu Gong. Ringraziamo ancora Tony Cutrone in arte mai per il bell'album e per il live di stanotte.
1: Grazie a te, grazie a Battiti, grazie a tutti e tutte.

0: E riemergiamo dall'ascolto di Trezzatura Tagliente, brano di Alfio Antico e Godu Gong, tratto dal loro album A Quattro Mani, La Macchia, un ascolto proposto da Mai Mai Mai, alter ego di Tony Cutrone, che questa notte abbiamo ospitato con un live e un'intervista per raccontarci qualcosa di più del suo ultimo lavoro, di Caracoz, album uscito a febbraio per Maple Death Records e registrato durante una residenza tra Betlemme e Ramallah a inizio 2024, un lavoro che in un certo senso è prosecuzione della ricerca di Mai Mai Mai attraverso i suoni tradizionali del Mediterraneo, ma anche in chiave contemporanea, una ricerca, uno spazio di sperimentazione a cui appartiene anche l'incontro proprio tra Alfio Antico e Godu Gong. E come anticipato in apertura, approfittiamo di questo album di Mai Mai Mai per approfondire in questi ultimi minuti di trasmissione che ci rimangono una realtà unica che unisce il mondo della radio con il senso di comunità che in qualche modo negli ultimi anni la drammatica situazione palestinese ha contribuito dal basso a rinforzare sicuramente in ambito artistico. Come ci ha raccontato Mai Mai Mai, la possibilità di registrare un album in Palestina si è venuta a creare grazie alla collaborazione, all'amicizia, alla conoscenza con due realtà importanti del panorama musicale e artistico contemporaneo palestinese. Lab culturale, lo spazio di produzione artistica Wonder Cabinet, che tra l'altro realizza numerosi progetti nel territorio palestinese ma anche al di fuori, e Radio Al-Hara, web radio nata nel periodo del Covid, oggi con sede nello spazio fisico di Wonder Cabinet, che nel corso degli anni è diventata network, comunità potentissima nella sua semplicità e unica per il modo in cui in questi anni ha unito e dato voce a molti artisti, non soltanto palestinesi, ha trasmesso musica, ha realizzato campagne di solidarietà, rimanendo come spirito molto fedele alla sua vocazione iniziale di radio di quartiere, di radio vicina a un territorio specifico. Abbiamo raggiunto telefonicamente una delle sue anime, Ibrahim Hoeweis, che ci ha risposto direttamente da Betlemme. Lo ascoltiamo insieme a un po' dei suoni che in questi anni sono passati attraverso le frequenze di Radio Al-Hara.
1: Now, on Radio Al-Hara, we revisit Damo's Room, first broadcast during the Children's Hour on BBC Radio 4.
2: Oh, hello. I was hoping to bump into you today. I'm just on my way to Damo's Room for another adventure. Would you like to join? Great. The door appears to be locked. What was the secret password today? Ah, yes. That's it. The secret password is slippers. On three, can we all say slippers? One, two, three. Slippers.

0: درجة الحرارة as you know started during Corona on the second week of COVID in 2020 in March. And the idea came together with a group of friends, Elias Anastas and Yusuf Anastas and Yazan Khalili, who started the radio in the beginning when they were in Bethlehem and Ramallah. And then,
1: Radio Al-Har è nata nel marzo del 2020, durante le primissime chiusure nel periodo del coronavirus. È stata un'idea partita da un gruppo di amici che si trovavano tra Betlemme e Ramallah. Elias Anastas, Yusuf Anastas e Yazan Khalili, i quali poi hanno chiesto a degli amici di occuparsi del logo e dell'identità visiva, e questo è stato proprio l'inizio. Poco dopo mi hanno contattato, allora vivevo a Berlino, e mi occupavo di una piattaforma musicale chiamata Recordat, che dà visibilità soprattutto a musica palestinese di questa zona. Quindi poi ho iniziato a contribuire curando dei programmi e sono diventato anche parte dell'organizzazione di Radio Al-Hara. In quel periodo si trattava di una radio tra amici e amici di amici, una radio online di quartiere come altre nate durante il Covid. Ad aiutarci nella costruzione della piattaforma sono stati i ragazzi di Radio Quartiere a Milano. Nello stesso network, ad esempio, c'erano anche una web radio di Beirut e una di Tunisi. Il senso era quello di fare comunità. Qualche radio poi ha chiuso, qualcuno invece è andato avanti. Ci sono diversi fattori per cui credo che Radio Al-Hara abbia resistito. Sicuramente il fatto di far base a Betlemme ed essere considerata una radio palestinese. Poi credo il network, la rete forte tra noi amici e fondatori. Il terzo fattore che ritengo molto importante è la semplicità del progetto. Abbiamo iniziato con un link Dropbox dove ognuno poteva caricare il suo mix. L'idea era di rendere la radio assolutamente condivisa, uno spazio pubblico dove ognuno potesse dare il suo contributo. Un altro aspetto importante è stato avere una chat sulla piattaforma, cosa che ha sicuramente contribuito al dialogo e all'avvicinamento delle persone, a creare una comunità. Qui i musicisti non propongono soltanto la loro musica, ma anche idee e cose da fare. Siamo una sorta di radio a metà tra quella tradizionale e le web radio. Sul sito trovi soltanto un player, come se accendessi una radio analogica. Non abbiamo un archivio o la possibilità di riascoltare dal sito le trasmissioni. Non abbiamo un palinsesto fisso, ma lo condividiamo sulla chat il giorno stesso alle 7 di mattina.
0: The idea of the radio and why it's simple like that is we wanted to merge between traditional radio and online modern radio. So that's why you see only a play button. It's like a radio when you used to listen to a normal radio. So you just turn on the radio and switch in like the channel and listen. And whatever was there, you will never hear it again. That's why you don't see also a menu, like a navigational menu on the website where we can see the schedule and all of that. And but what we did is we started posting from our calendar the schedule every day at 7 a.m. So people can see in the chat only what's playing and what's going to play on this day.

0: I mean, the radio is somehow still the same. Nothing much changed in terms of the concept of a community radio. But what changed is how many people know about Radio Hara and how big the community is right now. I think because of also some campaigns we started back then, like Fil Mishmish, which translates to In the Times of Apricot.
1: In qualche modo, rispetto all'inizio, almeno in termini di concept, non è cambiato nulla. Quello che è cambiato è la quantità delle persone che conoscono Radio Al-Hara e quanto la community è diventata grande. Forse il merito di questa diffusione è stato anche di alcune iniziative importanti, come ad esempio Fil Mishmish, una maratona di 3 giorni che si è svolta nel luglio 2020 con una programmazione non-stop per rispondere al piano di Israele del 2020 di annettere altre terre della Cisgiordania. Chiaramente non pensiamo di poter liberare la Palestina con la nostra radio, ma vogliamo parlare di questioni non abbastanza rappresentate dai media mainstream. In palestinese Fil Mishmish significa il tempo delle albicocche. È un modo di dire che indica una sorta di speranza. E la maratona in qualche modo è rimbalzata in tante web radio di tutto il mondo. Abbiamo curato una line-up con ospiti che, nei loro mix, riflettevano su quello che stava accadendo da tempo in Palestina. Tra gli altri hanno partecipato ad esempio Nicolas Jarre e Ben Ufo. Un altro progetto importante che ha contribuito alla diffusione di Radio Al-Hara è stato Sonic Liberation Front, iniziativa nata in Palestina nel 2021 durante le proteste a Sheikh Jarrah, che nel 2022 si è trasformata in una collaborazione internazionale, coinvolgendo per 3 mesi diversi componenti della nostra comunità, con una programmazione ospitata da varie web radio in cui sono stati invitati a partecipare etichette, musicisti, a volte anche istituzioni, per curare interi giorni di suoni e di musica in solidarietà con la Palestina.
0: Running for around 3 months, completely curated by different members of the community and who invited other members, who invited like labels and other artists and different institutions sometimes to curate days of sounds and music. We try to keep things normal. It's not a simple for resistance, I wouldn't say that. It's a platform that allows people to express themselves. So the platform allows them to connect to this network and amplify their sound.
1: Radio Al-Hara è una piattaforma che consente alle persone di esprimersi artisticamente in maniera libera, che connette le persone e amplifica le idee. È un luogo pubblico di tutti. Non penso possa essere considerato un simbolo della resistenza palestinese. Piuttosto quello che cerchiamo di fare è mantenere una sorta di normalità. Per molto tempo Radio Al-Hara non ha avuto una sede fisica. Da un po' invece siamo negli spazi di Wonder Cabinet, progetto multiculturale più ampio che ci ospita a Betlemme. Radio Al-Hara e Wonder Cabinet si occupano di alcuni programmi insieme. La radio in qualche modo è una piattaforma che connette le persone anche per quanto riguarda questo hub multiculturale, anche per quanto riguarda Wonder Cabinet, che realizza molti progetti anche con collaborazioni al di fuori della Palestina.
0: Radio Al-Hara and the Wonder Cabinet, they run some of the programs together when it comes to sound and music curation, etc. Because I mean, Radio Al-Hara is the radio of the Wonder Cabinet, or the platform that connects also different projects together in terms of sound.
1: Radio Al-Hara è qualcosa che vive, che continua a crescere come network e continua a dare forma alle cose in maniera forte, a esprimere la nostra visione attraverso la musica.
0: The radio is somehow a living thing. It keeps growing with the network we have. It keeps shaping differently with how we also think, like and how we envision things also as Radio Al-Hara.

Dolore e bellezza si mescolano in questa musica che abbiamo appena ascoltato, Bethlehem, un estratto da Christmas in Morning, collaborazione tra i musicisti di Beirut Sari Moussa e Abed Kobesi, con il tenore greco ortodosso della Chiesa della Natività di Betlemme, Lawrence Samour, un'opera sonora che parla di lutto e che integra i canti religiosi all'interno della tessitura elettronica, una performance che fa parte di Sound of Places, progetto di residenza incentrato sull'estetica sonora dei luoghi, promosso da Radio Alhara e commissionato da Wonder Cabinet, e che abbiamo avuto modo di vedere tra l'altro nella sua versione live a Legacy del 2024. E quindi, dopo aver dedicato gran parte della puntata di questa notte di battiti a Karakoz, ultimo album di Mai Mai Mai, registrato tra Betlemme e Ramallah, in quest'ultima parte di trasmissione abbiamo provato a raccontare, a farci raccontare qualcosa di Radio Alhara, web radio palestinese, attraverso la voce di una delle sue anime, Ibrahim Uweis. Da lunedì invece partirà il consueto palinsesto estivo di battiti, con le repliche della stagione che si sta per chiudere proprio questa settimana, e con il meglio di quello che abbiamo ascoltato quest'anno. La nuova stagione riprenderà da metà settembre. Intanto però domani notte ci sarà un'ultima puntata speciale, una versione estesa di battiti, in cui riproporremo integralmente la festa della musica ospitata da Palazzo Farnese qui a Roma, con i set di Compromat e Wet Mary, e con lo showcase curato da Exequa, il progetto dedicato alla promozione dell'inclusione e della parità di opportunità all'interno della musica elettronica. Ci salutiamo ancora con lo sguardo verso la Palestina e con un brano dalla compilation Flowers Not Bombs, pubblicata dall'etichetta di Portland Beacon Sound. Ascoltiamo Bint Bare con il brano Once Own Third Harmonic on a Rusted Sewage Pipe. Una buona notte da tutti noi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghigli Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Claudio Monteverdi. Chi vol che mi innamori. Canzonetta morale a tre voci, due violini e basso continuo. Dalla Selva morale e spirituale. Elementi del complesso vocale strumentale Ensemble Lima, diretti da Gabriel Garrido.

0: Di Claudio Monteverdi avete ascoltato Chi vol che mi innamori, canzonetta morale a tre voci, due violini e basso continuo, dalla Selva morale e spirituale. Elementi del complesso
1: Claude Debussy. Pour les arpèges composés, dolce e lusingando, da 12 studi per pianoforte, libro secondo. Roger Mourerot, pianoforte.

0: Di Claude Debussy abbiamo ascoltato Pour les arpèges composés, dolce e lusingando, da 12 studi per pianoforte, libro secondo. Roger Mourereau, pianoforte.
1: Otto Nicolai, ouverture dall'opera Il Templario, orchestra Bamberger Sinfoniker diretta da Karl Anton Rickenbacker.

0: Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Il Templario di Otto Nicolai, orchestra Bamberger Symphoniker, diretta da Karl Anton Rickenbacker.
1: Hugo Wolf, serenata italiana in sol maggiore per piccola orchestra. Violista Nardo Poi. Orpheus Chamber Orchestra.